0: Street su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, un altro appuntamento con la storia del ritmo. In questo caso la toccata e fuga è stata nel 1992. Prima abbiamo ritrovato Topic e Becky G di Sorry Papi, Promises, Calvin Harris and Smith, Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls in apertura. Abbiamo ballato parecchio, mentre si parlava del fatto che noi romani abbiamo cambiato ultimamente, negli ultimi anni, il modo di fare la spesa. Cioè, prima spesone unico a settimana o comunque quello principale dove facevamo il carico, adesso tante micro spesucce nel corso della settimana, in media 4 volte nella nostra città, secondo dati ufficiali, per anche cercare di raccogliere più offerte possibili.
1: Sì, è cambiato da nome il modo di fare la spesa. Sì? Prima con 50 euro qualcosa prendevi, adesso non prendi niente.
0: Purtroppo tempi duri. Buona giornata a te.
2: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Anima con Beautiful tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno, buon venerdì mattina da Gianmarco. A Roma ci sono porte davanti a cui passiamo per anni, da anni, senza sapere in realtà cosa nascondono. E nascondono cose, questo te lo assicuro. Però questo fine settimana alcune delle porte appena nominate si apriranno come per magia. Perché?
1: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
2: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, i bei fanni lavora,
3: di risparmio, di qualità. Chiacchiere da bar.
4: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
5: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
6: Powered by.
7: Quattro bar, quattro appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare su lattesano.it.
8: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Season, Dua Lipa su Dimensione, sono Roma, stagione autunnale. Insomma, dicevamo, questo weekend sarà particolarmente importante perché nella nostra città si apriranno delle porte che normalmente non si aprono. Questo perché arrivano le giornate fai d'autunno, un'occasione appunto per entrare in luoghi solitamente chiusi al pubblico, poco conosciuti, tra palazzi, giardini, botteghe, altri veri e propri tesori. Ce n'è uno in particolar modo che apre le porte, secondo me incredibile e da scoprire, da conoscere.
1: Dimensione

Kidla Rock su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, giornate fai d'autunno, si aprono un sacco di porte, un sacco di luoghi non, normalmente non accessibili. Per esempio questo fine settimana a Roma si può finire dietro le quinte di Hollywood senza fare un provino. Infatti domani, dopodomani, in occasione delle giornate fai d'autunno, come detto, tra le varie aperture c'è anche la sede romana dell'Attrezzeria Rancati, cioè una bottega storica di oggetti di scena per cinema, teatro e televisione, che tra l'altro ha lavorato anche all'Odissea di Christopher Nolan, quindi tanta roba, ragazzi. Anche perché pensiamoci, magari quando guardiamo un film, quando si tratta di cinema principalmente, allora riconosciamo quell'attore, sappiamo tutto del regista, però poi agli artigiani che rendono credibile quel mondo lì, chi ci pensa? E allora ci pensiamo noi, è una cosa che insomma ci permetterà di vedere anche chi lavora dietro le quinte, e stavolta potremo scoprire proprio un prezzetto di quel dietro le quinte. Una bella occasione anche tra l'altro per fare i curiosi nella nostra città e gli impiccioni.

0: Stupid Love su Dimensione Suono Roma ci riporta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidate fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Di nuovo buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Ancora un'esplosione notturna a Roma, ancora una bomba carta piazzata davanti a un'attività commerciale. L'undicesima in tre mesi. La notte scorsa ignoti hanno piazzato un ordigno rudimentale ma di alta potenza davanti alla serranda centrale del concessionario Gold Auto in via De Platani a Centocelle. L'esplosione ha danneggiato quattro vetture, una all'interno del locale e tre parcheggiate fuori, oltre all'ingresso del concessionario. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti all'ingresso. Strade sommerse dall'acqua, scantinati allagati e continue richieste di soccorso. Il litorale a sud di Roma si è svegliato sott'acqua, colpite in particolare le città di Anzio e Nettuno, dove fortunatamente i sindaci avevano ordinato la chiusura delle scuole per oggi. Le piccole librerie indipendenti di Roma avranno la possibilità di utilizzare gli spazi esterni e anche di somministrare alimenti. L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera sulla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di libreria, stabilendo requisiti e limiti ben precisi, specie in centro. Il provvedimento è stato fortemente voluto anche da Carlo Verdone quando il 17 novembre di un anno fa fu sindaco di Roma per un giorno. Tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso ad Adrien Mannarino con il punteggio di 6-1, 4-6-6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6-7-5. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri, Musetti, Arnaldi e Dardari. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mezzogiorno e due minuti.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Buongiorno a tutti da Gianmarco Callari. Questo è l'ultimo oretta insieme. Un venerdì mattina che vola, devo dire. Ho detto venerdì.
7: Dai, Gianmarco, che è venerdì.
0: Dai, yeah. Allora, un po' di ricordi. Torniamo all'anno in cui usciva la canzone che stiamo per ascoltare di Neja. E poi c'era il cinema Armageddon con Bruce Willis. L'asteroide, gli Aerosmith come colonna sonora, che ricordi.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono.

chiudere le 4 hit senza interruzioni. Questa For For You con Bellini, Jennifer Lopez, David Guetta, in apertura dal 98 Nation, l'anno di Armageddon, Bruce Willis, Aerosmith, con la colonna sonora che meraviglia.

0: Piece of Your Heart, Medusa, Good Boys, su Dimensione, sono Roma. Stiamo per scoprire una ricerca spaziale, nel vero senso della parola.
1: Novità! Novità! Music. Le novità di questa settimana.
2: Mauvaise Maladie. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
8: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
9: Supermercati PIM, i bei family agora, i risparmio di qualità.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

di Miley Cyrus su Dimensione Suono Roma. Notizie della mattinata: ricercatori dell'Università di Glasgow e di un istituto tecnologico giapponese che stanno preparando un esperimento, niente male, cioè il lancio previsto nel 2028 per studiare la produzione del whisky in orbita nello spazio. Forse costa meno produrlo là che qua sulla Terra, però vabbè. A bordo di un piccolo satellite ci saranno campioni di liquido, proprio di whisky, e anche un frammento di legno di botte, cioè non si vuole lasciare nulla al caso, vogliono capire come le condizioni dello spazio influenzino i processi chimici e se possono persino diciamo accelerare la maturazione. Ad analizzare il risultato sarà una lingua artificiale che, detta così, manda un pochino a far benedire la credibilità della ricerca, ma invece assicurano che è assolutamente seria e tra l'altro potrebbe essere anche utile in futuro alla produzione di farmaci nello spazio. Che poi, tra l'altro, pensavo, whisky nello spazio, quando noi lo ordineremo al bar tarderà ad arrivare, cioè la frase "oh, che me lo stai a portare dalla luna" potrebbe essere vera.

The Power Snap 1990, un altro appuntamento con la storia del ritmo. Prima abbiamo ricordato la colonna sonora degli Aerosmith per quanto riguarda Armageddon. Qua ci viene inevitabilmente in mente una settimana da Dio con Jim Carrey, insomma, protagonista assoluto di quel film di cui

0: fisica, nel vero senso della parola, una super sfida. Chissà come ne usciremo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana fino al 31 ottobre sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: ti reputi uno tosto, una tosta fisicamente, io qua te voglio. Voglio proprio metterti alla prova e mi metterò alla prova anch'io tra un istante. Giusto il tempo di ritrovare un po' di freschezza con la nuova di Hugel, French Montana, David Guetta e soci. Shine!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: settimana su Dimensione Sonoroma. E adesso mettiamoci alla prova insieme a una sportiva doc come Xenia. Buongiorno, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a Gianmarco, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, la notizia è questa, incredibile, ma ha lasciato scioccato quando l'ho letta stamattina. Questa donna canadese ha 61 anni, sì. 61 anni, detiene un record mondiale realizzato in World Senior Games, è rimasta 5 ore in plank. Cioè, sai la posizione dove allora ti sdrai, diciamo, sì, pancia in
1: no,
0: giù.
1: No, ma io
0: poi
1: la conosco.
0: La spiego anche agli ascoltatori. Ti alzi sui gomiti e le punte dei piedi, ti distendi e devi mantenere
1: gli addominali.
0: È tossissimo. Allora, adesso tu ci hai promesso fuori onda che avresti fatto una prova.
1: Ma non è vero, le bugie non si dicono. Ti cresce il naso, ti cresce il naso.
0: Senti, è cresciuto.
1: Urta. Comunque, no, io non. È una delle cose che veramente mi riesce difficile fare. E quindi non riesco al massimo proprio 30 secondi e poi vado giù.
0: No, ma è difficile, senti, se non sei allenato, chiaramente, che cominci a tremare.
1: Sicuramente la signora, per restare 5 ore in plank, è allenatissima. Farà questo tutti i giorni.
0: È allenatissima, però si vede la parte del video in cui sta cominciando a percedere. Perché si crea quella curva alla schiena.
1: Che poi posso dire, non so neanche se faccia bene poi questa posizione per 5 ore.
0: Cioè, quando ti incurvi, chiaramente la schiena deve essere dritta e quindi deve esserci una posizione chiaramente adatta, se no come
1: lo
0: tutti
1: so,
0: gli esercizi
1: di superare un Guinness o di superare una prova, facciamo delle cose
0: incredibili, io non l'avrei fatto. Vabbè, anche perché già fa male così.
1: Perché dobbiamo torturarci?
0: Comunque, tu all'ascolto, tu ascoltatore che ti ritieni un super sportivo, adesso voglio vedere,
1: io voglio sapere loro quanto restano in
0: plank. Dai, sinceri, 393 0119 100.

0: Just a Little su Dimensione, sono Roma, una felpa bellissima, volevo darla a Xenia per riscaldarla, non l'ha voluta.
1: Non la voglio. Gentilmente lui voleva cedermi, questo lo possiamo dire tranquillamente, tanto.
0: Vabbè, semplicemente una maglia della squadra del cuore, squadra del cuore, che Xenia non voleva
1: metterla, non voglio ricevere. Tu vuoi riscaldare con questa felpa, la felpa della squadra del cuore di Gianmarco, che io non voglio indossare.
0: Vabbè, però potresti farlo per il bene che mi vuoi.
1: No, assolutamente no, perché potrei poi controbattere con la felpa della mia squadra del cuore, che tu non metterai.
0: Non posso metterla, assolutamente.
1: E allora
0: lo
1: vedi?
0: Non si accettano compromessi. Vabbè, senti, io torno. Quando torno domenica?
1: E io che ne so?
0: Che ne so? Non so, ma domenica alle 18.
1: Domenica
0: e tu domani.
1: Da
0: tu stai qua adesso.
1: Io sto qua e poi domani dalle 10. Beh, io direi che basta.
0: Vado a schiarirmi le idee. Arrivederci.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Adesso la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Bentrovati da Andrea Soprani. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayer Darawi, il tunisino di 20 anni trovato morto nel primo pomeriggio di martedì scorso in via Tiglio Ortis vicino alla stazione Prenestina. La polizia ha fermato due giovani, un connazionale di 19 anni e un'italiana di 24, con l'accusa di omicidio volontario. Decisivi sono stati i filmati della telecamera di vigilanza che ha ripreso la vittima a salire sull'auto della coppia alle 8 di mattina della stessa giornata. Maxi confisca da 47 milioni di euro all'imprenditore romano Gabriele De Bono, residente all'estero. Un veliero, 29 auto d'epoca, ville e 83 orologi. Il provvedimento dei giudici è stato notificato dalla Guardia di Finanza e il 65enne, condannato a 9 anni nel 2025, è accusato di aver emesso false fatture a favore di manager che così abbattevano il reddito imponibile. Traffico a singhiozzo e forti rallentamenti sulla via Aurelia alle porte di Roma, dove questa mattina è tornata la protesta degli agricoltori. Oltre una cinquantina di manifestanti e più di 10 trattori e camion si sono radunati al chilometro 29 tra Palidoro, Granaretto e Torri in Pietra per denunciare l'aumento dei costi di produzione e le difficoltà del settore agricolo. Il presidio sta provocando disagi alla circolazione. Sul posto le forze dell'ordine per presidiare l'area. Formula 1, George Russell è stato il più veloce nell'unica sessione di libere del GP di Singapore, 17ª prova del mondiale. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc, staccata di poco più di un decimo, e la McLaren di Lando Norris, che è subito davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton, in ritardo di mezzo secondo. Nelle posizioni di rincalzo ci sono Oscar Piastri con la McLaren, Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Antonelli su Mercedes. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 adesso.

dintorni. Ciao a tutti da Xenia, venerdì 9 ottobre, a te che sei in giro e ti destreggi magari per le strade della capitale. Le hit più ritmate, si parte con...

White Girl Wasted, così Anna su Dimensione Sono Roma e il ritmo della capitale, venerdì 9 ottobre, precisamente le 13:05. Ciao a te, spero tu stia mangiando o abbia pranzato come si deve, ma so che per molti invece il pranzo è un panino al volo, come la pubblicità di un po' di tempo fa. Eppure noi siamo

faccende domestiche tutti uniti dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Anche oggi sarà una giornata impegnativa e comunque colloquiale, perché andremo un po' a spulciare ed affrontare diverse notizie ed informazioni, chiaramente sempre con il tuo parere al 393 0 119 119. Prima di addentrarci in tutto questo, facciamo giusto due salti con

Cazzai Animal su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì a te che magari sei arrivato in questo momento. Esiste un luogo che sembra uscito da una favola per bambini, ma è realtà. Siamo a Torriglia, un piccolo borgo nell'entroterra ligure. E questo luogo ha un sindaco meraviglioso. Perché te lo spiego? Lui si chiama Maurizio Beltrami ed è al suo quarto mandato ed è impegnato già dal primo mandato a far sì che il suo paese sia il posto dove la gente vuole venire a stare, disposta a lasciare la città attratta da un vero welfare. Quindi, per farla breve,

delle strutture, delle scuole, delle chiese e di tutta la comunità. Per rianimare il borgo, anziché ricorrere a stratagemmi come le case a un euro, questo sindaco ha sfruttato il PNRR, quindi i fondi, per creare un polo educativo d'eccellenza che agevolasse le famiglie e funzionasse da richiamo. E ci è riuscito. Ha fatto costruire un asilo nido accessibile con un prezzo agevolato. Costa davvero pochissimo. È una scuola materna modernissima con grandi spazi, una mensa interna. Sono state riorganizzate le elementari e le scuole medie, prevedendo un dopo scuola gratuito e quindi anche con il prolungamento dell'orario, e ha poi avviato un sistema di piccoli pullman che prendono e riportano i bambini a casa. Un aiuto concreto ai genitori che tra il lavoro e gli impegni personali spesso faticano, no? a farsene carico. La comunità funziona e il comune si sta piano piano ripopolando. Questo è un modello di città possibile, accessibile. Possiamo farlo anche noi, l'importante è volerlo e magari iniziare piano piano. Non è tutto, perché per questa scuola, per queste elementari, per questo polo educativo, sono state previste per i bambini anche 10 lezioni all'anno totalmente gratuite durante le lezioni.

0: Ce ne suona Roma e il ritmo della capitale, non credo, ma poi potrei sbagliarmi, che Rihanna abbia problemi nella gestione dei suoi figli, in quanto ha sempre detto di avere dei grandi aiuti, quindi una tata che si occupa dei bambini quando non può occuparsene lei. E a proposito di tate, c'è qualcuno che ha più tate che figli, te ne parlo tra poco.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set.

0: Teatro Commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Sotto a chi tocca col sotto costo! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89

se in questo piccolo borgo nell'entroterra ligure a Torriglia un sindaco si sta prendendo cura delle famiglie, realizzando una città a misura d'uomo e anche di bambino, con appunto la realizzazione di questo asilo super moderno, dei pulmini, dei bus che prendono i bambini e li riportano a casa, tutto gratuitamente, il doposcuola, la mensa, tutto gratuitamente, compreso nel prezzo irrisorio, dice lui, che si paga per iscriversi a questa scuola. Sicuramente non ha questi problemi Kim Kardashian, che in una recente intervista ha ammesso di avere più tate che figli, 5 tate per 4 figli, figli avuti con Kanye West e che hanno età diverse, il più grande ha 13 anni, ma tutti comunque hanno ancora bisogno di essere guardati e insomma cresciuti da una tata, oltre che chiaramente dalla madre, e lei ha detto: questo è il mio modo per riuscire a conciliare la maternità

0: con i miei numerosi impegni professionali. Per occuparmi dei bambini ho 5 tate e una è sempre in servizio mentre le altre 4 si alternano. L'aiuto però, dice lei, non significa rinunciare alla presenza nella vita quotidiana dei figli. Sono con me, ma con me c'è sempre una tata di turno. Che bella vita la Kardashian.
1: Sveglia gladiatori!
2: Io per esempio funziona? Ho invece un rito un po' particolare, no?
3: Qual è il tuo?
2: Spesso quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
3: Sì.
2: Hai sui centri commerciali quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tua moglie, tutte le volte che mi perdo mia moglie, c'ho un rito scaramantico.
3: E qual è?
2: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
4: Sveglia dei gladiatori.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
8: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it. Come on.

Katy Perry, California Girls, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Come stai? Come sta andando questa giornata grigia? Io lo dico spesso e so di essere forse una delle poche, io non amo il periodo autunnale, ancor meno quello invernale, quindi con queste piogge mi chiudo a riccio. Ecco, io se potessi andare in letargo da ottobre fino a aprile, dai, metà aprile, inizio maggio, lo farei con tutta tranquillità, perché il mio corpo riesce a tollerare maggiormente il caldo, diversamente il freddo. Io col freddo e la pioggia di questi giorni, insomma, un po' mi triggera, come direbbero i giovani. Tu invece da che parte stai? So che appunto molti non hanno tollerato il caldo di questa estate, però quello che mi piacerebbe sapere, soprattutto mi rivolgo agli amanti dell'inverno, la pioggia, questa pioggia continua, questo maltempo, vi piace comunque? Cioè riuscite a vivere bene?

Forse poi magari sono io, però, perché non tollero il freddo. Fammelo sapere se ti va da amante dell'inverno o se ti vuoi palesare come me, amante dell'estate. Puoi farlo al 393 0119 119.

0: Ancora Dua Lipa, No Lie su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Era Solina alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. La banda della minicar Davide Iacopini resta in terapia intensiva. Il decorso post-operatorio dell'attore ricoverato al Camillo Forlanini di Roma dopo un'aggressione in monopattino prosegue normalmente. La prognosi è ancora strettamente riservata, così l'aggiornamento dell'ospedale. Nel frattempo è stato convocato un vertice in procura tra gli inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione. Gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre 5 azioni avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Una vittima avrebbe fatto l'identikit di uno dei due. Ennesimo episodio di bomba carta a Roma Est, a Centocelle, in via dei Platani. Nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, una bomba carta ad alto potenziale è esplosa all'esterno della Gold Car, un autosalone. L'impatto della detonazione ha sventrato le serrande dell'attività commerciale e colpito 4 macchine. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti all'ingresso. Ad Ardea, maxi sequestro di cocaina e contanti, arrestato un 39enne dai carabinieri. L'uomo custodiva oltre un chilo di cocaina e 25.000 euro. Per il 39enne si sono aperte le porte del carcere. Sabato e domenica, nuovo appuntamento con le raccolte del weekend Ama il tuo quartiere, raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti, ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici. Allestiti complessivamente 18 punti di raccolta straordinari in 12 municipi della capitale. Anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti.

0: Per tutte le info si può consultare il sito www.amaroma.it, l'app Amaroma, il canale WhatsApp Ama e il loro canale Instagram. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 14 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Buongiorno a te, anzi buon pomeriggio, passate le 12, si dice così, venerdì 9 ottobre. A chi è in

0: Io stavo cercando tutti gli amanti dell'inverno, quelli che si sono lamentati del caldo e anche con buone ragioni di questa estate, però qualcuno che ammettesse della mare anche la pioggia, il freddo, l'umidità, i pantani che si vengono a creare e tutti i disagi. Per ora non si è palesato nessuno, ma devo dire che con mia piacevole sorpresa si sono palesati tantissimi amanti dell'estate, tra cui anche Adri, che mi ha scritto estate tutta la vita. Bene così, intanto se volete continuare a dirmelo lo potete fare al 393 0 119 119. Amanti dell'estate o dell'inverno, e amanti dell'inverno, apprezzate anche questo periodo di pioggia. Già?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. Gugel. French Montana. Shine. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito? Bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

vincitrice. Quindi io faccio una domanda, risposta o vero o falso, poi dovrai spiegarmi perché vero o perché falso. Tutto questo con un messaggio audio WhatsApp inviato al 393 0119 119, e poi scopriamo chi tra di voi sarà davvero l'automobilista più bravo del giorno. Dunque, in caso di constatazione amichevole di incidente, il perito assicurativo interviene per ispezionare i danni materiali al veicolo e verificare che siano compatibili con la dinamica descritta nel modulo. È vero oppure è falso? 393 0119 119. In caso di constatazione amichevole di incidente, il perito assicurativo interviene per ispezionare i danni materiali.

0: ci ritroviamo qui pronti a scoprire la risposta corretta alla domanda di oggi e soprattutto a scoprire chi sarà tra di voi il vincitore o la vincitrice di Xenialetica. In caso di constatazione amichevole, il perito assicurativo interviene per ispezionare i danni materiali al veicolo e verificare che siano compatibili con la dinamica descritta nel modulo. Vero oppure falso? Pronto? Pronto?
1: È vero. Katia da Roma, ciao.
0: È vero. Punto. Vediamo se c'è qualcuno che mi dà qualche affermazione in più.
2: Ciao, è falso. Basta selezionare sul CID la clausola famo affidasse. A questo punto il perito non viene.
0: No.
2: Ciao, resto da Portercole.
0: Diciamo che non è proprio così, quindi. Pronto?
3: Ciao, sono Erika da Ostia. È assolutamente vero, me ne è capitato.
0: Ecco.
3: Che avevo ragione, ho fatto il CID e il perito dell'assicurazione è venuto a perizziarmi la macchina e poi mi è stato risarcito il danno. Quindi è vero.

0: ascoltiamone un altro, l'ultimo, pronto?
1: Buonasera Valentino.
0: Ciao Valentino.
1: Da Valmontone.
0: Ciao.
1: Secondo me è falso, perché in caso di constatazione amichevole fa fede il modello CAI.
0: Eh no.
1: Dovrebbe essere così.
0: No.
1: Il perito interviene solo quando c'è una denuncia e non c'è constatazione amichevole.
0: No. Assolutamente no. Dunque la risposta corretta è vero, quando in caso di constatazione amichevole di incidente il perito viene incaricato dall'assicurazione ed esamina l'auto danneggiata, controlla che i segni d'urto e i pezzi rotti coincidano con la dinamica e con il punto d'impatto indicati nella constatazione amichevole e poi calcola i costi effettivi di riparazione, quindi pezzi di ricambio e manodopera, e redige una relazione tecnica per l'assicurazione. Questa è la risposta corretta, grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna lunedì puntuale a partire dalle 14.
2: Xenialetica.
3: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Me Back, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dormire bene, che bella cosa, cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e soprattutto trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Che sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.

0: italiani.
1: Buon pomeriggio, Don Cash. A Roma si dice chino risica, nu rosica.
0: A Roma si dice a bella, scendi dal piedistallo.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i famiglia ancora,
1: i risparmio di qualità. Chiacchiere da bar.
2: Il caffè è pronto? Il lunedì e il mercoledì alle 9.50 apriamo le porte di Chiacchiere da bar. Storie ed emozioni per iniziare la giornata. Insieme a me, Eleonora Scaiola.
3: Tante voci dal luogo più iconico della città. Chiacchiere da bar su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
4: Powered by
5: 4 bar, 4 appuntamenti da non perdere con Fattoria Latte Sano. Perché quando la colazione è di qualità, anche le chiacchiere hanno tutt'altro gusto. Scopri come partecipare sul lattesano.it.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.

0: momento della novità, 14.45, noi puntuali come un orologio svizzero. David Guetta insieme ad Hypaton, loro che vogliono darci ancora uno spiraglio per l'estate. You and I, me and you, l'ascoltiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. A me sta venendo davvero la paranoia, perché in questo momento dalle nostre parti sta scendendo giù il diluvio, come se non ne avesse fatta abbastanza di acqua in questi giorni. E riprendiamo il discorso che abbiamo sospeso per un attimo, giusto per segnaletica, della questione amanti dell'inverno o dell'estate. Ma in realtà mi rivolgo principalmente agli amanti dell'inverno. Vi piace anche questo clima qui, la pioggia, l'umidità, tutto quello che ne deriva? Quindi preferite che le strade siano bloccate, che sia impossibile circolare, l'acqua, il freddo, non è possibile scendere, ci si bagna tutti più dell'estate? Pronto?
1: Ciao Xenia. Ciao. Simone. Ciao, da Simone. Marcellina.
0: Ciao.
1: Ma tutta la gente che si lamenta tutta l'estate, ah, non vedo l'ora che arriva l'inverno di qua e di là, sono leoni da tastiera, perché poi arriva l'inverno ma spariscono e si lamentano del freddo, quindi che si lamentano a fa? Ma è bella l'estate, pantaloncini corti, costume, guarda, mare, sole, anche ci stanno 40-50 gradi, vanno bene, va bene lo stesso!
0: Io sono d'accordo, metterei la firma, pronto?
2: Ciao bella, ciao Darigi.
0: Grazie per il bello.
2: Ma vogliamo scherzare?
0: Cosa?
2: Vogliamo veramente scherzare?
0: No, non lo so.
2: Cioè,
0: dimmi.
2: Boccheggiare a 42 gradi,
0: io
2: mantidi
0: preferisco.
2: Di sudore?
0: Io preferisco.
2: Oppure stare con l'ombrello,
0: oddio,
2: mentre piove?
0: No.
2: Ovviamente è meglio la seconda,
0: seconda. Certo, certo.
2: Anche perché se non piove, se non c'è acqua, caput.
0: No, capisco.
2: Ciao,
0: capisco.
2: Belli.
0: Non quest'acqua, però io ne farei tranquillamente a meno. E so per certo che adesso parte proprio la disputa tra amanti dell'inverno con pioggia e amanti del sole a 42 gradi. 3930 119 119, mentre è arrivato il tempo di andare in redazione.
3: Vota.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia.

0: a Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Essentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Essentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Essentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia,
4: è Essentra. Vai su Essentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Lina Dessa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Incidente stradale all'alba nel quartiere Parioli per la showgirl Aida Jespi, che intorno alle 5 del mattino, mentre si trovava alla guida della sua Smart all'incrocio tra Via delle Belle Arti e Viale Bruno Buozzi, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La sua corsa è terminata dopo aver travolto 5 cassonetti dell'immondizia e aver danneggiato 2 vetture. La showgirl avrebbe dato in escandescenze contro le forze dell'ordine e si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcol test. Un cittadino tunisino di 19 anni ed un'italiana di 24, fermati dalla polizia di Roma per l'omicidio di un giovane il cui corpo è stato trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Attilio Ortis, nei pressi di Villa Gordiani. Le indagini hanno consentito di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell'area. Strade sommerse, scantinati allagati, continue richieste di soccorso. Il litorale sud di Roma si è svegliato sott'acqua, colpite in particolare le città di Anzio e Nettuno, dove i sindaci avevano ordinato la chiusura delle scuole. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: You know what time it is?
5: Meno di un minuto alle 15.
7: No weapon,
8: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
5: Grazie Valentina Lorusso per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Ciao a te e buon venerdì 9 ottobre. A quest'ora ci ritroviamo in pausa caffè. Dopo una mattinata lunga di lavoro, il caffè è tattico e adesso il mollicone lo porterà anche a me, giusto per sentirci realmente al bar. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, solo qui.
8: Dimensione suono. Rhythmic History 98.

Peggy Gou era star su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, una canzone che ha proprio scandito la nostra estate 2026. E noi stiamo parlando proprio di questo, di dell'amare, dell'essere più affini, se si può parlare di un'affinità ad una stagione più che ad un'altra. Io sento, devo dire, sento tanto.

0: quello che ne deriva, perché allo stesso tempo io amo l'estate e mi piglio il caldo, quindi, no, come diceva mia nonna, bisogna prendersi il bello e il cattivo tempo. Angelo mi ha scritto: Xenia, tutta quest'acqua manco fosse prosecco, magari, forse lì l'accetterei. Pronto, chi c'è? Sentiamo.
1: Ciao Xenia. Ciao. Dennis da Roma.
0: Ciao Dennis.
1: Inverno tutta la vita.
0: Inverno tutta la vita.
1: L'estate non si può. Anche con la pioggia, anche con le strade bloccate.
0: Madonna, come fa?
1: E io faccio l'autista, ne so qualcosa.
0: No, questa so io. Non so come facciamo, però.
2: C'è da dire che l'estate, se è come quella passata,
0: sì,
2: ha fatto caldo per tre mesi di seguito.
0: Chiaro.
2: Asfissiante, a quasi 40 gradi tutti i giorni, a più di 30-35 la notte.
0: Comprendo.
2: È stato un continuo.
0: Sì, vero. Anche se queste piogge neanche fanno bene. Le forti piogge hanno provocato, per esempio, allagamenti ad Anzio. E stanno circolando dei video terribili in cui alcuni ragazzi camminano lungo una strada completamente allagata, con l'acqua che arriva fino alle ginocchia. Tra l'altro si vedono anche video di diversi camion dei vigili del fuoco che sono dovuti intervenire con i gommoni per attraversare una strada che non è un fiume, ricordiamoci, una strada. E purtroppo le nostre strade, la nostra città non è pronta a questo tipo, a questa tipologia, a questo tipo di meteo avverso. In questo caso io guardo fuori dalla finestra e sta venendo giù veramente il diluvio. In realtà dovremmo preoccuparci di entrambe le cose, del troppo caldo e di quest'acqua continua.

0: Just the Way You Are su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, per concludere.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon
1: comunque
0: pomeriggio.
1: A proposito di allagamenti, per la prima volta mi sono trovato nei pressi di Nettuno Anzio.
0: L'ho detto io.
1: Mica mi hanno fermato i carabinieri.
0: No.
1: Mi hanno fermata la guardia costiera. Ecco. Per quanto era allagata, c'era la guardia costiera a fermare auto.
0: È veramente una situazione allarmante.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granada.

0: Si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro. E Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
5: 15 e 18, mi rivolgo a te, amante della pioggia o... amante del sole, tutti noi insieme sottoposti a 4 hit senza alcuna interruzione.

0: You Make Me Feel su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, venerdì 9 ottobre. Ciao a te che ci stai ascoltando in questo momento, ma ciao al mollicone che si è presentato con le mani impegnate.
1: E già sono arrivato con i regali. Vogliamo dire che ho portato?
0: Devo dire che non si è presentato con un semplice caffè, ma caffè corredato da cioccolatino. Perché? Perché
1: doppia
0: con
1: C.
0: questa pioggia, io che sono proprio meteoropatica e mi condiziona l'umore, ecco, mi sono ripresa un po' col cioccolato, che non fa mai male, anzi, ma fa veramente bene.
1: Guarda, è caffè, cioccolato e coccola, sono tre C. Tre come le tre parole della nostra sigla di quest'oggi.
0: Caffè, cioccolato e coccola. No, meraviglia.
1: Ti è piaciuto?
0: Ed esatto, perché giochiamo a nomi, cose, città.
1: Brava.
0: Me contro te.
1: Cioè... Esatto. No, non lo dire, che poi magari qua ci chiedono i diritti. Allora, siete voi, dovete utilizzare le parole, però attenzione, perché le parole ripetute non valgono. Quindi, se ad esempio la parola è troppo facile, evita di dirla, devi pensare a cose che siano più complesse.
0: Esatto, ci la devi lettera? Dire proprio con la lettera V.
1: Con la lettera V di venerdì.
0: Di venerdì, senza dire venerdì.
1: E senza dire la parola Verona.
0: Ok, quindi escluso Verona, escluso venerdì, trova tre parole di senso compiuto che inizino con la V.
1: Un nome, una cosa e una città. È facile, ma andiamo a scuola. Nomi, cose, città. Con la V di venerdì, senza dire né venerdì né Verona.
0: Oddio, 393 0119 119.

0: cosa fai questa sera, Noemi, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo giocando a nomi, cose e città e lo facciamo con la V di Verona, ma senza dire Verona, giusto?
1: E neanche venerdì. Proviamo a sentire venerdì. Un solo audio.
0: Pronto?
2: Sì. Veronica, sì? Vicenza.
0: Valvola, Veronica e Vicenza.
1: Quindi non dite più queste parole perché sono già state dette, ok?
0: Tocca a te, 393 0119 119.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e il letto contenitore, bravo, che alzi sembra il cofano, cioè guarda, cosa c'hai?
5: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
4: Candele olio tutto a posto. Guarda, c'hai un po' le federe ingolfate, però.
3: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
6: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: A chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

0: Ed eccoci qui, I'm in love. Hola, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo giocando a nomi, cose, città con la V.
1: Con la V di venerdì e di Verona.
0: Abbiamo escluso venerdì
1: e Verona. Non li potete dire.
0: Quindi pronto.
1: Proviamo a sentire un solo contributo, siete migliaia. Sentiamo.
2: Bella Xenia, bella donna, Mauro da Roma. Bravo. Allora, Vincenzo, sì. Verga. Vancouver.
0: Verga.
1: Mi piace, mi piace.
0: Amato tanto Verga.
1: Beh, vabbè, non posso fare battute. No, andiamo, lasciamo stare. Vabbè, gli ultimi 60 secondi per voi, siete già tanti, ragazzi. Se volete, mandate i saluti perché sappiamo a chi dai resti.
0: Esatto. 393 0 119 119. Let's go.

0: perfetta direi. Sembra meglio di Madonna, guarda.
1: Madonna Jump su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale quando giochiamo insieme è veramente bellissimo.
0: Allora, prima di partire con le voci, ragazzi, ci sono delle cose, intanto erano nomi, cose e città, però vi siete allargati, avete detto un po' di tutto. Tipo la prima che mi ha fatto tanto ridere è verme vegano veloce.
1: Vegano dove lo posizioniamo?
0: Non lo sappiamo, però mi fa ridere perché prova di verme vegano veloce.
1: Verme vegano veloce.
0: Le non sciocchi lingue. Io partirò da là. Vai, sentiamo, nomi, cose e probabilmente città con la lettera
1: allora.
0: B.
1: Allora, sono arrivati tantissimi messaggi,
0: troppi,
1: io
0: troppi.
1: Lo sapevo che avremmo avuto tutto ciò. Pronto?
0: Scrivo.
2: Victoria.
0: Sì.
2: Vicenza.
1: Sì.
0: Ventola, vai, ancora.
3: Buonasera, Claudio da Roma.
1: Ciao,
3: la mia parola con la V è valanga.
1: Valanga, a caso, ha deciso niente. Una sola.
0: Valanga
1: ha
0: di vermi vegani.
3: Valeria.
1: Sì.
3: Valeria. Vancouver.
1: Sì.
3: Ventilatore.
0: Ventilatore.
3: Matteo da Roma.
0: Vancouver, ventilatore, Valeria, vai.
1: Pronto?
4: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ciao.
0: Sì.
4: Valeria.
0: Già detta.
4: Valeria da
0: già detta.
4: Pascal.
1: Ma si chiama
4: ovviamente.
1: Valeria.
0: Capito, Valeria.
4: Valeria.
0: Già detto.
4: Velluto.
0: Sì.
4: Vicenza.
0: Velluto, perché Vicenza.
4: One week.
1: Bello. Ci pensi un attimo, devo fare una piccola. Ci pensi un attimo che io non posso giocare, perché
0: no.
1: Le parole con la X.
0: Solo tu.
1: Xenia, xilofono,
0: basta.
1: E fine.
0: Fine.
1: Pronto.
0: Basta.
5: Buon pomeriggio, Don Cash.
0: Ciao.
5: Ciao, Xenia.
1: Ciao.
5: Allora, le mie tre parole sono
0: Valeria,
5: Vincenzo,
0: Valeria. Già detto.
5: Valigia,
0: Valigia.
5: Viterbo.
0: Viterbo e Valigia.
5: Ciao, Silvia, dalla provincia di Roma.
1: Pronto?
6: Valentina.
0: Sì.
6: Valencia.
0: Valencia.
6: Paolo da Roma.
1: L'altra se l'hai dimenticata.
6: Buona giornata, diciamo, a tutti.
0: Che te frega.
1: Ma va bene così.
0: Va bene uguale.
7: Vagone.
0: Ma che è una città?
7: Vesuvio. Viaggio.
1: Ma
0: la città qual è?
1: Cos'è?
0: La città qual è?
1: Vesuvio.
0: Vagone, Vesuvio, viaggio. Ma Vesuvio la mettiamo solo per Xenia. Vesuvio, viaggio.
1: Pronto.
0: Ciao, sono di Vagone.
8: Ciao, fantastici.
1: Ciao, grazie.
8: Vincenzo, Vercelli, Volante.
0: Volante.
1: Vincenzo, Vercelli, Volante.
0: Vai.
6: Il primo era Vanga.
0: La Vanga.
6: Vanga.
0: Oh, la Vanga.
1: Ah, io, io che mi sono stupita con Verga, era quello?
0: No, non era,
1: siano, era un altro.
0: Era un altro poeta.
1: Pronto.
9: Sì. Ciao, belli, sono Cristina.
1: Ciao.
0: Salve.
9: Allora, che ne dite di Vladimiro, bello. Vibo Valencia,
0: sì.
9: E Vernice?
0: Bello.
1: Bene.
0: Anche perché Vibo Valencia è doppia. Vibo Valencia.
1: Vibo
0: Valencia
1: è
0: doppia.
1: È vero,
0: vai.
1: È vero.
0: Ancora l'ultimo.
10: Ciao, Don Cash. Allora, i nomi sono
0: no.
10: Vincent, Vasi e Vibo Valencia.
0: Perché
1: Vibo?
0: Xenia no? E poi Vibo non è Pippo Valencia. Vabbè, vogliamo non aggiungere altro? Più. Posso scrivere queste?
1: No,
0: ah, no, guarda che bella questa. Questa è bella.
1: Vieni, vidi, vici.
0: Non è niente.
1: Ma Vienna l'ha detto qualcuno. Vienna non.

0: famiglia, amica, amici. Ma ho fatto pure il dissing! Ho fatto pure il dissing dalla definizione! Così. Non so se avete capito. Oggi, occhiali,
1: oggi è delirio. Bravi, comunque continuate. E anche perché io so che tra poco continueranno con parole totalmente diverse e sconnesse. Questa
0: sicuro.
1: Data ci piace.
0: Sicuro, sicuro.
1: 393 0 119 119.
2: Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Valeria, ragazzi, che con la B di Valeria si è fatta pure la storia.
1: Per colpa del don non si poteva chiamare Valeria, no. Tra l'altro.
2: La prossima volta blereremo le parole come venerdì, Verone e anche Valeria.
1: Valeria, sei immune da questo gioco, esatto. Poi la prossima volta. Dunque,
2: Valeria via.
1: No, anche perché adesso tornerà il detto: io per ora vado, ma torno domani. Perché pure. Andare in onda
2: va di moda.
1: Ma Xenia esagera. Ciao belli, ci sentiamo domani a partire dalle 10.
2: Ciao Xenia, buona Valeria.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19.

0: 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ci potrebbe essere un collegamento tra l'attentato dinamitardo al New Costantino Rent Car di via Casilina e l'esplosione di ieri sera davanti alla Gold Car di via dei Platani a Centocelle. Quanto confermano fonti investigative sotto la lente di ingrandimento, il legame di parentela tra le famiglie Costantino e Calì. Quest'ultima è indicata nelle inchieste sul narcotraffico di Torbella Monaca come parte di un gruppo dedito all'importazione e allo spaccio di cocaina e hashish. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayrem Daadi, il ventenne tunisino trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Tiglio Ortis davanti alla stazione Prenestina, la polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un connazionale di 19 anni, una ragazza italiana di 24, entrambi gravemente indiziati dell'omicidio. La situazione è molto grave, sono caduti in queste 40-48 ore quantitativi di pioggia che normalmente cadono in un mese, questo ha creato disagi importanti, lo ha detto il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini. 55 milioni di euro di fondi europei per i progetti di innovazione delle piccole e medie imprese del Lazio. La regione ha presentato oggi il bando filiere tecnologiche. Sentiamo la vicepresidente Roberta Angelilli.
10: La vera novità del bando filiere tecnologiche è che mette insieme piccole e medie imprese, insieme alle grandi imprese, centri di ricerca e alle università. L'obiettivo è proprio fare sistema su tutte quelle che sono le tecnologie ad alto impatto innovativo, pensiamo all'automotive, all'aerospazio, alla farmaceutica, all'intelligenza artificiale, per progettualità che siano funzionali alla crescita delle nostre imprese e alla competitività delle nostre imprese.
9: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
8: what time it is. Un minuto dopo le 16, buon venerdì, 9 ottobre.

0: comunale. E allora bentornati nel Drive Time della Capitale. È venerdì, finalmente arrivato il weekend. Potete capire che stanchezza c'ho addosso sta settimana, raga. Sarà il grigio, sarà che non lo so, ma una stanchezza che aiuta, ma di stanchezza aiutate, ma di stanchezza. Un, due, tre. Bravi! La gente che ti vede per stravezza, quelli che ti guardano, la gente parla da solo, da sola. Dice, ma che stanno a fare? Sto ascoltando Dimensione Suono Roma con quel folle del Mollicone Nazionale. E oggi abbiamo iniziato il gioco, nomi, cose, città con la V. Con la V di Valeria, che non si può più dire, di Verona, che non si può più dire, di venerdì, che non si può più dire. Io direi però basta, perché ce ne sono talmente tanti ancora da sentire che non ne usciamo più. Quindi da questo momento in avanti, from now, io inizierei il bel giro dei saluti. Quindi Adon, sai chi te saluta? E lì non dovete dire le brutte parole.
1: In che senso?
0: E
1: negate,
0: Adon, sai chi te saluta? Sto claxon. No, devi dire il tuo nome. Sai chi te saluta? Francesco da Vercelli, per esempio. Il numero è il 393 019 119. E vi riporto a un'altra epoca, un'altra era con Gigi Dag. Era il 1999, ballavamo con The Riddle.
2: Drive Time. Che dai e sia con te. Il drive

0: Medusa e Khaled, Weekend. Ed è proprio Weekend On. Allora, tre parole con la V, ragazzi. Io ve lo dico, non mandate più parole con la V, basta. Adesso mandate solo i saluti. Era molto facile, erano nomi, cose e città. Io pensavo fosse un gioco facile che conosciamo tutti, invece no. Ciao.
1: Valvola.
0: Veronica.
1: Vicenza.
0: E Vicenza, lei ce l'ha fatta. Poi ancora, proviamo.
2: Ciao, vai. Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: Vancouver.
0: Sì.
2: Vasca e Valerio.
0: Ok, lui ce l'ha fatta pure. No, ma cosa è città? Poi...
3: Sempre Claudio da Roma. Ciao, Claudio. Non ho capito che erano tre parole. Ah. Allora, valanga, Venere e vulcano.
0: Non so tre parole, nomi, cose e città. Nomi, cose e città.
4: Vittorio.
0: Vittorio.
4: Ventosa. E Vancouver.
0: E Vancouver.
5: Ciao,
0: ciao Patti.
5: Ciao, ancora. Dimensione Suono Roma.
0: Oh.
5: Le mie tre parole,
0: sì,
5: per nomi, cose e città.
0: Vai.
5: Viscardo. Vetrofanie.
0: Oh.
5: E Valencia.
0: Grande. Chi sei tu?
5: Valerio da Roma.
0: Si chiama pure Valerio, sei impegnato, hai capito? Non ha detto il suo nome suo, ma se ne ha cercato, è Viscardo Vetrofanie. Vedi, questo si è messo impegno, mi sei piaciuto. Bravo, Guabi, bravo.
6: Drive time. Che il dai sia con te. Novità.
7: Novità.
6: Music. Le novità di questa settimana.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Drive time. Gerdaie.

0: Pretty Light Up, Justine, John, tutti con la J, e invece noi tutti con la V, di venerdì e di Verona, ma non vale dire né venerdì né Verona, nomi, cose e città. Oh, comunque raga, avete fatto avete giocato in maniera strana, nel senso, non credevo che qualcuno non conoscesse il gioco, perché avete confondete.
1: Veronica Paso, Verona,
0: giusto, lui ha imbroccato, poi ancora andiamo.
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao. Samuele da Roma.
0: Ciao Samu.
2: Le tre parole sono,
0: sì,
2: Verdiana, Berricello,
0: ok,
2: e Vercelli.
0: Ok, Vassoio.
2: Ciao a tutti.
0: Lali da Cilia dice Vassoio, Villapiana e Verme. Bello, ok. Virginia, Ventaglio e Valencia. Lori, ancora.
3: Ah, ma nome, cose, città.
0: Sì,
3: detto tre parole.
0: No, erano tre parole che saranno nome, cose, città con la V.
3: Allora, non mi vengono.
0: Che ha giocato a fare?
4: Vento. Vela, Veliero.
0: Quale sarebbe?
4: Furio da Cerveteri.
0: Furio, ma qual è il nome di città? Qual è? Non ho capito. Vento, Vela, Veliero. No, no, nome, cose, città. Nome, Valentino. Cosa? Vagone. Città Verona.
5: Vladimiro.
0: Sì.
5: Vibo Valencia.
0: Vale doppio.
5: Vibratore.
0: No, dai, cioè,
6: ciao, buonasera. Buonasera. I tre nomi potrebbero essere.
0: Tre nomi, beh, tre nomi, sì.
6: Vilfredo.
0: Ventresca.
6: Vimercate.
0: Ah, però le beccati. Poi Vilfredo, Ventresca e Vimercate, questi erano particolari. Bravo.
7: Ciao, Don Cash. Ciao, Xenia. Sono Chiara.
0: Chiara, sei andata, Xenia.
7: Figo del raccordo.
0: Guarda.
7: Allora, Viola, Viterbo, sì, e Vanga,
0: beh, Celeste, donna che somiglia a Madonna, un bacio a tutti.
8: Buonasera, ciao. Milena da Cerveteri.
0: Ciao Milena.
8: Le mie tre parole con la, sì, lettera V, sì, sono Vinicio. Ventimiglia, sì, e Vasellina.
0: Allora,
8: ciao.
0: Ciao.
8: Bacio a tutti gli, ciao, ascoltatori.
9: Da Roma,
0: ciao.
9: Le tre parole sono,
0: sì,
9: Vigevano. Ventola, sì, e Vincenzo.
0: Okay,
10: bello, Don Vince da Roma.
0: Vince è il nome.
10: Tre, sì, cose,
0: no,
10: che era nome, animali e città.
0: No, nomi, cose, nomi, perché vedi che cambia delle robe? Nomi, cose, città. Più fa nomi, cose, città.
10: No, com'era? Vabbè, no, comunque.
0: Nomi, cose, città.
10: Comunque, cose, varicocele.
0: Varicocele, beh, bello. La prima cosa che ti viene in mente quando pensi a V, dici, oh, fammo se un varicocele, vai, poi.
10: Città, Bairano.
0: Bairano, dove sta Bairano?
10: Poi, animale.
0: Città. Nomi, cose, città. Animali non ci stanno.
10: Vipera.
0: No.
10: Penso che era Zipo.
0: Non
10: ho perso qualche pezzo, mi sa.
0: Vabbè,
10: venerdì, dai, sono le tre, sono le quattro.
0: Sono le cinque.
10: A riposarsi da stamattina alle cinque.
0: Se sente.
10: Dai.
0: Se sente, bro, se sente.
11: Ciao, sono Vanina, quindi, beh, io dico Vanina.
0: Vanina, giusto.
11: Vaso da notte.
0: Sì.
11: Vittorio Veneto.
0: Però il vaso da notte.
11: Ciao.
0: Il vaso da notte non è Cavi, perché è vaso. Il vaso da notte non è vaso da notte. Sarebbe stato il vasino. È Vittorio Veneto. Ma Vittorio Veneto che cos'è? Un nome, una città o mezzo nome e mezzo città?
12: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

Ho visto proprio in questi giorni un video meraviglioso dove lei, Ultra Natea, spiegava quali sono le parole che utilizza nella nuova canzone Moving to the Sun. I wanna, avete presente? Ultra Natea con Free, You're Free 1997, è la stessa voce di I wanna moving to the sun. Ecco, lei dice esattamente come vengono tagliate le parole e spiega perché è impossibile riprodurlo con una voce normale, perché comunque lei non completa la frase e spiega come viene fatto il cut, sia in maniera da editing, cioè fatto in post-produzione, sia da lei stessa quando va a cantare. Infatti lì dovrebbe essere another pop. Lei non dice another popper, dice another pop, please sunshine. E questa cosa poi chiaramente campionata, sistemata con la voce, si trasforma in quella melodia irresistibile che è diventata la canzone.

0: canzone più ascoltata di tutta l'estate. Ma noi siamo liberi, You're Free, diceva la 97, e stiamo giocando, abbiamo giocato, stop, basta, abbiamo giocato a nomi, cose, città con la V di Verona, che non si poteva dire di venerdì.
1: Ciao,
0: basta.
1: Donna.
0: Ciao.
1: Viareggio.
0: Sì.
1: Vento e vela.
0: Oh, vedi qualcuno via.
2: Viola, vento mare, vai. Vaso.
1: Puglio da Cervere.
2: Venezia.
0: Bene, però, raga, erano nomi, cose, città, ognuno ha fatto.
2: Livio da Roma.
0: Le regole come volete voi. Adesso basta. Basta giocare a nomi, cose, città. Basta, basta giocare. Non siamo qua a divertirsi. Pare che è weekend. Allora. Adesso facciamo un'altra cosa. Giro dei saluti. E giro dei saluti è normale. Basta iniziare così. Adon, sai chi te saluta? E poi dire il nome tuo. Non c'è bisogno di dire brutte parole, inventarsi i mostri, di sa che cosa. È il nome tuo. No, dove ti trovi? Sai chi te saluta? Francesca dalla Nomentana, per esempio. Ok? 393-0119-119, vai, giro di saluti. Adon, sai chi te saluta?
3: Drive time.
4: Che erdaglio sia con te.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Che tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
6: Supermercati Tim, i family agora, i risparmio di qualità.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé. Consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Che Erdaie sia con te!

0: Smells Like. Peggy Goo, abbiamo imparato a conoscerla in tutto il mondo, le classifiche internazionali le ha scalate un po' con questo pezzo, anche se per gli addetti ai lavori e per chi frequenta i club e i festival era già un grande nome. Peggy Goo nel nostro pomeriggio insieme, It Goes Like. E sai chi te saluta?
1: Ciao. Sentiamo. Don Cash, sai chi te saluta? No, Roberto, Doxit de Arde Amada, Sharm el Sheikh.
0: Addirittura sia Sharm el Sheikh, però che padato, ci ascolti anche oggi, anche lì.
2: Oh my god!
0: Chi è?
2: Thanks God! It's Friday! It's Venerdon! Yeah. It's weekend on! Yeah. And this is the King Gold Right Time!
0: Ma secondo me la possiamo fare meglio, secondo me la possiamo fare anche in versione David Letterman, proprio fatta bene, bene, bene, bene. Che ne dite regia? Vogliamo provarci? Dai, proviamoci, vai.
3: Hi guys! It's Venerdon!
0: Yeah!
3: It's weekend on!
0: Confermo!
3: And this is the King Gold Right Time!
0: Chi sarebbe?
3: Ladies and gentlemen!
4: Ti saluta?
0: No.
4: Barbara da Roma.
0: Ciao Barbara.
4: Zona Monteverde.
0: Padana.
4: Buon weekend. Ciao.
5: Lo sai chi ti saluta?
0: No.
5: È il Marchese del Grillo.
0: Ciao.

0: Cash.
1: Ciao.
0: Lo sai chi ti saluta?
1: No, amore.
0: Valerio, anche detto Pippo. Ciao. Da via di Torre Spaccata.
1: Ciao Valerio, detto Pippo da Torre Spaccata.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
3: Novità.
1: E sapete chi vi saluta tantissimo, ma proprio tantissimo?
4: In che senso?
1: Muva Joe. E direte chi è Muva Joe? Muva Joe è il cantante interprete francese della prossima hit che ha scalato tutte le classifiche Billboard di tutto il mondo. E così è arrivata anche qui su Dimensione Suono Roma. Alto il volume, voliamo in Francia con Maladie.
2: Dimensione Suono Roma, novità.
5: Shout out to my man Muva Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Così fino all'ultima nota. Tonight is the night. Sono le due. Just do it. I got a feeling. Black Eyed Peas. Sono le 16:51. Un bel giretto dei saluti. Sai chi te saluta?
1: Don Cash, sai chi ti saluta tanto?
0: No.
1: Vittoria da Roma, che è appena tornata da scuola stanca morta. Amore. Ciao.
0: Buon rientro da scuola e buon inizio del weekend. Ancora
2: Don Cash, ciao. Lo sai chi te saluta? No. Carolina e Filù, direzione Monterotondo dai Nipotini. Ciao.
0: Alessandro ci saluta dal centro autoricambi di Bracciano. Che ardaglie sia con te. Ancora.
2: Don Cash, guarda che bell'arcobaleno che c'è.
0: Bella.
2: Ciao.
0: Grazie della foto che mi avete mandato. Ciao caro.
3: Don Venerdon, Don Cash.
0: Ciao.
3: Sai chi te saluta? No. Cristiner da zona di Ottavia ancora.
0: Ancora è finito così il messaggio, è rimasto qua.
4: Ciao Don Chisciotte.
0: Don Chisciotte.
4: Tanti saluti da Stoccarda.
0: Stoccarda,
4: un bacio a tutti.
0: Ciao,
5: ciao Don Cash, ti sto ascoltando. Spero che la tua canzone esca presto. Ciao.
0: Che patato. Lui ha sentito la mia canzone sotto cassa. Stanotte sotto cassa ballo perché sono un fan. Arriva presto. E voi continuate a mandare i vostri messaggi. Dove siete mentre ballate con noi? Da dove mandate i saluti? Al 393 0119 119.
6: Drive time. Che dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma. I can't.

0: Rocco Ante e Noemi, Oma Oma, 17, scusatemi, 17 fra qualche minuto, 16:58 in questo istante. È venerdì, il 9 ottobre, ragazzi, allora chiudiamo il giro di saluti.
1: Ciao donne, o sai chi ti saluta?
0: Sto?
1: Sto capo stazione in pensione. Ciao Max da Civitavecchia.
0: Ciao Max che ci ascolta da Civitavecchia. Insomma, i vostri saluti sapete come mandarli, la vostra formula, ma adesso io lancerei il gioco della nostra sigla. E per le tre parole di quest'oggi vi chiedo semplicemente: quale è la cosa obbligatoria del weekend? Il weekend è obbligatorio fare che cosa? Riposare, mangiare, dormire di più. È obbligatorio, è una cosa che sul menù del tuo weekend ci deve essere per forza. Il weekend è d'obbligo che cosa? 393 0119 119 vale tutto, però dovete essere veloci velocissimi e nei prossimi

0: prossimi 60 secondi.
1: Drive Time.
2: Che il dai sia con te.
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le patate di Bologna DOP S Lunga 1,5 kg sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Nuova bomba d'acqua a Roma nel pomeriggio che ha colpito in particolar modo il quadrante est della capitale. Un allagamento in un'abitazione a Nettuno. I militari sono intervenuti d'urgenza in seguito alla segnalazione al 112 da parte di una cittadina. Al piano inferiore dello stabile si trovavano il fratello e la compagna, entrambi in gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. I carabinieri hanno messo in sicurezza le due persone disabili. Paura nel primo pomeriggio di oggi davanti al Ministero dell'Interno a Roma. Un'auto elettrica ha preso fuoco in piazza del Viminale. Intervenuti mezzi di soccorso. La strada dove si trova il dicastero è stata chiusa con le persone presenti nell'area fatte allontanare a scopo cautelativo. Piazza a Bologna. Studenti e lavoratori in tenda sotto la pioggia per il caro affitti nonostante il maltempo. La protesta lanciata da Giovani Dem sta raccogliendo l'adesione di giovani provenienti da tutta Italia. Siamo una generazione senza casa. Lo striscione bianco appeso tra gli alberi di piazza Bologna, la piazza principale del quartiere più universitario della capitale. Giovani studenti e lavoratori si sono riuniti con tende e materassini. Sostenere le famiglie maggiormente esposte all'incremento dei costi energetici, dare ossigeno alle imprese agricole e alle filiere produttive fiaccate dalla crisi. Per centrare questi obiettivi la Giunta regionale del Lazio ha stanziato 75 milioni di euro sulla base di due delibere approvate ieri e presentate oggi. Domani dalle 15 alle 20 una manifestazione sfilerà da Via dei Fori Imperiali a Piazzale Aldo Moro. Dalle 17 invece un corteo sfilerà da Piazza dei Condottieri a Viale dell'Acquedotto Alessandrino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Un minuto dopo le 17, buon venerdì 9 ottobre.

0: è obbligatorio fare durante il weekend. Per Paolo, lavorare da casa, purtroppo, sostiene lui.
1: Ciao, Don Cash, Daniele da Roma. Ciao, le parole del weekend.
0: Ecco, voi detto è obbligatorio, voi siete partiti con le tre parole. Va bene.
1: Sono riposo. Riposo. AS Roma e fare l'amore.
0: Bello, veramente.
1: Daniele.
0: Vabbè, scegliete se darci il menù in tre parole oppure quella cosa che è obbligatorio fare nel weekend. L'importante è che lo facciate nei prossimi 60 secondi al nostro numero.
2: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 93.

0: Madonna con Danced Area alle 17:08 minuti, così tutti sapranno che è vero notaio, via alle voci che avete scelto per la nostra sigla live. Che cosa è obbligatorio fare nel weekend? Vai, partiamo dall'alto verso il basso, via.
1: Esce Alessandro da Torticinci, appena alzato dalla notte posteriore,
0: si sente, si sente, si è appena alzato,
1: una bella braciolata di pesce con amici e poi c'è solo la Lazio, okay. Roma,
0: Lazio e braciolata.
2: La cosa più bella del weekend è che non me devono cagare.
0: Allora vabbè, che ci si rilassa. Ciao donna, weekend si lavora, Olga, però è obbligatorio uscire e rilassarsi, Olga, okay.
3: Ciao donna, Francesco, ciao. Da Roma, ciao, e per me il weekend è molto semplice, sì. Si esce con gli amici, ci si diverte, si va a Baldoria e poi anche quando c'è possibilità stare con la propria famiglia. A cui gli voglio molto bene, okay. E ciao, e sei veramente fantastico, Don.
0: Grazie di vero cuore, il nostro amico. Comunque prendo come parole Baldoria, famiglia e amici. Vai ancora.
4: Buon pomeriggio, Mollicone, sono Enrico, il tuo Dan Peterson Letterman.
0: Ciao Enrico.
4: Le tre parole sono,
0: sì,
4: ballo, pulizia e pranzo in famiglia.
0: Ballo, pulizia e pranzo in famiglia. Ok ragazzi, io sto scrivendo nel frattempo, quindi perdonatevi se con le mani, con la voce sono impegnato. Vai ancora, scriviamo, leggiamo.
5: Cosa non può mancarmi il weekend?
0: Sì.
5: La pizza il sabato sera, okay. Fatta a casa, perché sono intollerante a mille cose, quindi non vado a rompere le scatole al ristorante, me la faccio a casa. E come dico io, buon pomeriggio e buon weekend.
0: Grazie. Beh, peccato che non mi hai detto il nome. Comunque pizza nel weekend.
6: Buonasera Don Cash, Tommaso da Roma.
0: Ciao, Tom.
6: Il weekend, guardi, non può mancare il relax. Totale relax, non fare nulla. Stare con la propria moglie, con la propria famiglia, la propria fidanzata, figli, nipoti, zii, ma relax, passeggiare a Villa Borghese, okay, senza fare nulla. Relax totale. Buona giornata a tutti.
0: Buonasera a lei. Ciao Don. Paolo del weekend dice obbligatorio lavorare da casa, purtroppo mi tocca lavorare.
7: Ciao Don Cash, Daniele da Roma.
0: Ciao,
7: le parole del weekend sono riposo, AS Roma e fare l'amore.
0: Daniele. Va bene, andiamo.

0: Podcast Dimensione Suono Roma. Beh, spero di averle prese tutte. La regia che dice? Lo prendo come un sì.
1: Il mio nome è Don. James Don. E mi raccomando.
0: Vai.
1: Agitato. Ok. Non mescolato.
0: Ah, bene.
2: Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

Anima e Joji con Beautiful, 18 minuti trascorsi dopo le 17. Buon venerdì, è il 9 ottobre. Allora, ci sono tantissimi messaggi che sentiremo fra un attimo, ma ho una domanda per voi, perché ci sono due notizie meravigliose che ho voglia di raccontarvi. C'è una cosa a cui dite sempre no? Come diceva Vasco, c'è chi dice no? C'è qualcosa a cui dici sempre no? Che siano cose belle da rifiutare, tipo il fumo, l'alcol, gli eccessi in generale, e le persone sbagliate, di non cascare nelle tentazioni e nelle trabocchetti dei colleghi stupidi. Non lo so, una cosa che rifiuti sempre. Dico sempre no, eh? Che poi possono essere anche cose belle che stupidamente rifiutiamo: la gentilezza degli altri, l'amore, i sorrisi degli scuoti.

0: conosciuti. Ci sono delle cose che rifiutiamo e facciamo bene a farlo, delle altre che sbagliamo. E allora è giusto dirlo ad alta voce. C'è una cosa che rifiuti e ti va di dirlo in radio, potete anche rimanere anonimi. Però finite questa frase. Dico sempre no a 393 019 119. Buon weekend on.
1: Drive time.
2: Che il dai sia con te.
3: For you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
8: Let the vibration take you down. Partono quattro hit irrifiutabili e senza interruzione. A cosa dite no? Cosa rifiutate di solito al 393 0119 119? Fra un attimo le vostre voci, ma adesso un segno d'amore. Show me love. Yeah.

0: Insieme a Don Cash, Dimensione Suonerò, ma la gente ha sempre il potere. People have the power, Bruce Timm e Jeffrey J. Nomi, cose, città con la V di Valeria che non si può dire, De Verona e De Venerdì che non si può dire.
1: Ciao belli, sono Cristina.
0: Ciao Cri.
1: Allora, che ne dite di Vladimiro, Vibo Valencia, bello, e Vernice?
0: Vale doppio, Vibo Valencia vale doppio.
2: Ciao Don Cash.
0: Buonasera.
2: Allora, i tre nomi sono Vincent, Vince, Basi e Vibo Valencia. Beh. Mariano da Marino.
0: Ciao Mariano da Marino, benvenuti in studio a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Vabbè, continuiamo a giocare così. Nomi, cose, città con la V di Venerdì e Verona che però non si possono dire.
3: Drive Time.
4: Che Erdaglie sia con te.
5: Sveglia, gladiatori!
6: Io per esempio ho invece un rito un po' particolare, no?
7: Qual è il
6: spesso
7: tuo?
6: Quando vado per centri commerciali con mia moglie, no?
7: Sì.
6: Hai sui centri commerciali, quando entri in quei negozi enormi, te la perdi di solito tu moglie, tu. Tutte le volte che mi perdo mi moglie, c'ho un rito scaramantico.
7: E qual è?
6: Basta che mi metto a parlare con una bella ragazza e magicamente appare.
8: Sveglia dei gladiatori.
9: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Che Erdaie sia con te.

0: Novità.
1: E è arrivato il momento di far risplendere una nuova novità. Eh sì, ragazzi.
2: In che senso?
1: Che risplenderà, risplenderà, perché i nostri ascoltatori sono quelli che decretano il successo di ciò che sceglie la nostra regia. In questo caso voliamo in una grande combo: French Montana, David Guetta e Hugel. Questa si chiama Shine.

0: Pasqua, il fratello Pagliteto con i voti sconvolti e con la V di volti, ragazzi, anche di venerdì, parola blading. Quali sono le tre parole del vostro weekend?
1: Sentiamo.
0: Nomi, cose, città.
1: Valvola.
2: Veronica.
0: Sì.
2: Vicenza.
0: Vicenza, dico tutti Vicenza.
3: Ciao Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
3: Vancouver. Bello. Pasca, sì. E Valerio.
0: Ok, le parole non si dovrebbero ripetere.
4: Sempre Claudio da Roma. Ciao, sempre, non ho capito che erano tre parole.
0: Ah, no.
4: Allora, valanga, sì. Venere, eh? E vulcano.
0: Ma non so tre parole, nomi, cose, città, è molto più semplice.
2: Vittorio.
0: Sì.
2: Ventosa,
0: sì.
2: E Vancouver.
0: Vancouver, vedi.
2: Ciao, Patrizia la rassista.
5: Ciao, dimensione suono Roma.
0: Ciao.
5: Le mie tre parole,
0: sì.
5: Per nomi, cose, città.
0: Sì.
5: Discardo.
0: Bella.
5: Vetrofanie e Valencia.
0: Beh, Valencia l'hanno detta, però Discardo e Vetrofanie. Bro, mi sei piaciuto, chi sei?
5: Valerio da Roma.
0: Valerio, sì, pure Valerio non ha usato il suo nome, vedi, si è impegnato, bravo Valerio.
6: Monica, Basso, Verona.
0: Verona, queste erano facili, e poi Verona era parola blaring, se poteva dire.
7: Ciao a tutti ragazzi,
0: ciao.
7: Samuele da Roma.
0: Ciao Samu.
7: Le tre parole sono Verdiana.
0: Verdiana, nome.
7: Verricello.
0: Cosa?
7: E Vercelli.
0: Bella, beccato, ci siamo arrivati.
8: Però. Ah, ma nome cose città.
0: Quante volte che lo dico, nomi cose città?
8: Tre parole.
0: No, ho detto, dammi tre parole che saranno nomi cose città con la V.
8: Allora, non mi vengono.
0: Ah, bene,
8: bene. Passo.
0: Beh, fatto bene, piaciuto, molto bene.
9: Vento,
0: sì.
9: Vela,
0: sì.
9: Veliero.
0: Ma nomi cose.
9: Puglio da Cerveteri.
0: Nomi cose città, raga, nomi. Nomi cose città. No, prima ora. Nomi, nome. Valentino, cosa, il violino, città, i Vercelli, capito com'è? Era questo, erano nomi, cose e città. Ma che scuole avete fatto? Come giocavate quando andate a scuola, raga? Vabbè, comunque, dovunque, whenever, wherever, c'è Shania.

0: Mettila così, DJ Gioia, Gioia, Jason Derulo e Melody con Michiko. E i miei cicchi con le V di venerdì mi stanno dicendo tre parole che sono nomi, cose, città con la V, ma non vale dire né venerdì né Verona. Sentiamo, ciao. Scusate, riproviamo, chi è? Allora, vai.
1: Vladimiro.
0: Bello.
1: Vibo Valencia.
0: Sì.
1: Vibratore.
0: Allora,
2: ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: I nomi potrebbero essere.
0: Tre nomi.
2: Vilfredo.
0: Vilfredo.
2: Ventresca.
0: Ventresca.
2: Rimercate.
0: Eh beh, però Giuseppe è bravo a imbroccare.
3: Ciao Don Cash. Ciao.
0: Buonasera, benvenuto in studio.
3: Ora nel traffico del raccordo.
0: Ciao Chiara.
3: Allora, Viola.
0: Viola.
3: Viterbo.
0: Sì.
3: E Banga.
0: Bello. Ancora, sentiamo.
4: Però. Buonasera, Milena da Cerveteri.
0: Ciao Milena.
4: Le mie tre parole con la lettera V sono Vinicio,
0: Vinicio,
4: Ventimiglia,
0: sì,
4: e Vasellina.
0: Allora,
4: a tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
5: Le tre parole sono Vigevano,
0: Vigevano,
5: Ventola, Ventola e Vincenzo.
0: Ok, lui l'ha imbroccato.
5: Buona giornata.
2: Bello Don Vince da Roma.
0: Ciao Vince.
2: Tre cose,
0: no,
2: che era nome, animali e città.
0: Nomi, cose e città. Perché vi cambiate le cose? Io non lo so perché succede sta roba. È tipo reazione a catena, poi cambiate le robe. Vai.
2: No, com'era?
0: Nomi,
2: vabbè,
0: cose,
2: comunque, cose, varicocele.
0: Cose varicocere, questo è proprio da matti, però vabbè, ok.
2: Città Bairano.
0: Bairano.
2: Poi animale.
0: Ma no!
2: Vipera.
0: Ma era una cosa!
2: Penso che era Zipo.
0: No, mi cosa
2: città. Qualche pezzo mi sa, eh?
0: Sì.
2: Vabbè, venerdì, dai, sono le tre, sono le quattro, e ora a riposarsi da
0: magnetti. Sono quasi le sette! Raga, ricomprendetemi, sono quasi le sette, ma che problemi ci avete?
6: Ciao, sono Vanina.
0: Oh, Vanina con la V, va bene, Vanina è insolito, Vanina.
6: Quindi io dico Vanina.
0: Giusto.
6: Vasso da notte.
0: Bello,
6: Vittorio Veneto.
0: Vittorio Veneto.
6: Ciao.
0: Vittorio Veneto vale doppio, però non è una città, forse è mezzo nome, vabbè, niente. Ma fate come vi pare, che tanto è venerdì che ve lo dico a fa.

0: Run degli One Republic ci accompagnano alla fine della nostra giornata insieme. Grazie di esistere, grazie di essere stati con noi come tutti
1: ciao,
0: i giorni.
1: Ciao Cash, sai chi ti saluta?
2: Chi mi saluta?
1: Roberto Doxit de Arde Amada, Charme Shake.
0: Buon divertimento agli amici che sono partiti, quelli che seguono nel weekend, quelli che l'hanno già iniziato. Partiamo così!
3: Hi guys!
0: Yeah!
3: It's better done!
0: Confermo!
3: It's weekend on!
0: Confermo!
3: And this is the King of Droid Time!
0: Chi sarebbe?
3: Ladies and gentlemen!
0: God, it's Friday e noi ci risentiamo sempre qui lunedì nel prossimo episodio della nostra family dalle 16 alle 19 nel Cardai e sia con te. Buon weekend con l'amore, il volume della musica e dei sogni alto nel cuore da Don Cash. Peace out and I love you.
4: Cardai sia con te.
5: Drive time.
6: Cardai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
7: Decidi la colonna sonora di Roma.
8: Dimensione Suono Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
9: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
14: è Sentra.
13: Se la bolletta è semplice da leggere,
14: è Sentra.
13: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
14: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
13: L'energia in famiglia
14: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
15: InfoRoma, le notizie di Roma Capitale.
16: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di EquaRoma già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
17: Pronti per andare subito in redazione? Ci sono le notizie dalla capitale.
18: Buona serata da Valentina Allorusso. Una minicar elettrica gialla è andata in fiamme in via Gosino De Pretis davanti al Palazzo del Viminale a Roma. La minicar avvolta dalle fiamme, un'alta colonna di fumo nero si è alzata dalla vettura. Ancora da chiarire le cause. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, non risulta per fortuna nessuna persona coinvolta. La banda della minicar si allarga al fronte dell'inchiesta sulle aggressioni compiute da ragazzi a bordo di una minicar tra Monteverde e Testaccio. Dopo i 5 episodi già finiti sotto la lente degli investigatori, questa mattina ai carabinieri di Monteverde è arrivata una nuova denuncia. A presentarla un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato aggredito nella tarda serata di domenica mentre camminava in Viale dei Quattroventi, non lontano da casa. Intanto il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo dopo l'incidente in monopattino, prosegue normalmente, compatibilmente con la severa gravità iniziale e così l'aggiornamento del San Camillo sulle condizioni dell'attore. Domani e dopodomani tornano le giornate del FAI, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili e poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, il grande evento del Fondo Ambiente Italiano dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Lo sport con il basket, la Virtus Roma torna a casa domani alle 20 l'esordio casalingo al Palatiziano contro Loreto Pesaro. Ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
19: Questo Nobel per la pace a Navi Tillai è destinato a suscitare un altro putiferio di polemiche. Diciamolo subito chiaramente che ci sta. È una figura di primo piano che ha avuto un ruolo importante anche nell'ONU per la difesa e la promozione dei diritti umani. È divisiva, nel senso che ogni persona noi riteniamo divisiva invece sul tema di Gaza, perché appartiene a quella parte dei giuristi internazionali che ritiene che Israele abbia iniziato un genocidio a Gaza, il che la distingue, come si sa, da un'altra parte degli studiosi e della stessa comunità politica internazionale. Ma tant'è, è un parere importante e va rispettato. La giuria del Nobel ha deciso di darle il premio per la pace. Certo, per quanto non si possa essere d'accordo o essere d'accordo con la sua battaglia su Gaza, sicuramente lo meritava più lei di Donald Trump, che finge di dolersi ancora una volta di non essere stato insignito dalla giuria norvegese. Ma di preciso per che cosa? Per la guerra contro l'Iran o per aver catturato Maduro portandolo in territorio americano? O anche per le prodezze degli ultimi giorni in patria, come quella di sovrintendere alla fucilazione in diretta televisiva di quel terrorista? La verità vera è che la situazione resta quella che

0: E anche i premi Nobel restano quello che sono. A proposito, chi l'ha vinto l'anno scorso?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Puntualissimi le 19.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Dai, siamo rilassati più del solito, felici più del solito, perché è venerdì e quindi c'è sempre quell'aria così ficcicarella proprio del fine settimana che sta per cominciare. Io sono Lorenzo Palma, un salotto oggi molto friendly, perché parleremo proprio dell'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia. Fra poco, insomma, approfondiamo.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 90.

0: invece il nostro bel salotto su Dimensione Solo Roma. Lo sapete che abbiamo sempre un argomento con cui apriamo poi le nostre tre ore insieme, e oggi parliamo di amicizie e come nascono le amicizie, visto che dopo i 25 anni è più difficile instaurare rapporti legati al mondo dell'amicizia. Diciamo che tendenzialmente sembra che accadano spontaneamente, come se fosse solo questione di chimica, eppure la psicologia sociale mostra che dietro molti legami esistono meccanismi assolutamente prevedibili, tipo la vicinanza fisica, la ripetizione degli incontri, la fiducia graduale e le attività condivise. Cioè, perché tendenzialmente pensiamo di scegliere gli amici per una questione di affinità di carattere, in realtà il primo fattore, spesso anche molto più banale, è proprio la vicinanza. Perché se ci fate caso, quando ci sediamo a scuola, già il primo giorno di scuola è abbastanza significativo, ci sediamo accanto a qualcuno e quindi poi diventa nostro amico automaticamente. Lavorare nello stesso ufficio, frequentare la stessa palestra, aumenta le probabilità che si crei ovviamente un legame di amicizia. Però di un rapporto molto importante come quello dell'amicizia, e questa sera poi andremo ovviamente a sviscerare, secondo quello che dice la psicologia sociale, qual è per te l'ingrediente fondamentale in un rapporto di amicizia. Io parto con il mio: per me è fondamentale la costanza, perché quando magari si dice non ci sentiamo mai, non ci vediamo mai, però siamo sempre amici, e più o meno, insomma, le persone che sono amiche si sentono e si vedono, ecco. 393 0119 119, l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia.
1: Ciao, I'm Topi, this is Dimensione Suono Roma.

0: Palma fino alle 22. Allora, parliamo di amicizia. Ci sono tante motivazioni per cui insomma stringiamo legami con alcune persone. Alcuni sono veramente molto banali, tipo la distanza, persone che vediamo abitualmente, pensiamo che sia tutto legato insomma all'affinità spirituale. E poi, appunto, dicevo, spesso magari si dice non ci vediamo mai, non ci sentiamo mai, però siamo amici. Sì, nel senso, se ti vedi poco perché sei distante, però ti senti, cioè nel senso, se uno non si vede non si sente mai, sì, amicizia, sì, ecco, una conoscenza simpatica.
1: Lorenzo, ciao, sono Arianna.
0: Buonasera.
1: Sull'amicizia posso dirti tanto. Sì. Io ho 5 amiche.
0: Ok.
1: 5 amiche veramente su cui posso contare sempre.
0: Certo.
1: 3 sono mie compagne delle superiori. E non ci abbiamo 30 anni, ce ne abbiamo 58.
0: Sì.
1: Una l'ho conosciuta il primo giorno di selezione in Alitalia, quindi sono 35 anni, e l'altra era la mamma di un compagno di classe delle elementari di mio figlio.
0: Okay.
1: I nostri figli oggi hanno 29 anni.
0: Quindi
1: cosa mantiene questo rapporto?
0: Cosa?
1: In un'amicizia è un dare avere.
0: Brava.
1: Ma dare quando, capire quando l'altro ha bisogno. Loro per me ci sono sempre, io per loro ci sono sempre, e in questo momento per me rappresentano la mia famiglia.
0: Bello.
1: Un abbraccio, Lorenzo.
0: È bellissimo. Qual è per te l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia? Io lo dicevo prima, per me è fondamentale che ci sia la costanza, e manco a dirlo, se non c'è scambio diventa un problema.

0: ci sono alcune combinazioni, alcuni ingredienti che vanno a legare, cioè uno è imprescindibile ed è proprio quello, l'ingrediente nell'ambito dell'amicizia. Qual è per te quello fondamentale in un rapporto? 393 0119 119, e ci torniamo tra poco.
1: All for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pywex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pywex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a

0: 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio, magari fenomeni di breve durata localizzati alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Pronte le quattro hit che fanno parte del for you. E poi l'ingrediente fondamentale in un rapporto d'amicizia al 393 019

0: Sinclair nella sera del venerdì, quando parliamo di rapporti d'amicizia, l'ingrediente che non può assolutamente mancare nei rapporti d'amicizia. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, per me il vero ingrediente per la vera amicizia è la sincerità.
0: Sì.
1: Perché come primo ingrediente a far sì che quando ci si rincontra è come se non ci si fosse mai lasciati.
0: Certo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Questo mi piace.
2: Dimensione Suono Roma.

Le hit più ritmate del 90 ad oggi, anche Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari di Goya su Dimensione Suono Roma. Fra poco ritorniamo ancora con i vostri messaggi, le vostre voci belle e allegre del weekend. Stiamo parlando di amicizia, l'ingrediente fondamentale per un rapporto così importante. Intanto dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo Store Adoreland Roma Prati nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Adoreland e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Adoreland Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, ti risparmio.
2: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: 23 su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando degli ingredienti fondamentali nei rapporti d'amicizia, perché sembra che accadano spontaneamente come se fosse solo una questione chimica, eppure la psicologia sociale ci fa capire che dietro molti legami esistono meccanismi prevedibilissimi, tipo la vicinanza fisica, la ripetizione degli incontri. E questa sera parliamo proprio dell'ingrediente principale in un rapporto, ovviamente secondo le vostre opinioni, al 393 0119 119.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Ciao Paola da Vetrano.
0: Ciao Paola.
1: Allora, l'ingrediente fondamentale, sì, per un'amicizia è la costanza,
0: brava,
1: nel
0: brava,
1: sentirsi affine all'altra persona.
0: Sì.
1: Ovvio che ci sono amicizie che durano negli anni, poi
0: finiscono,
1: magari la famiglia, ci portano lontane, certo, una dall'altra. Però che ci siamo sempre una per l'altra, anche solo telefonicamente,
0: ecco,
1: e poi rubare chissà un pizzico di tempo per andarla a trovare,
0: sì,
1: e per essere affine nel suo cuore e tutto, insomma.
0: Certo.
1: Io ne ho una in particolare, che è stata anche la mia testimone di nozze, alle seconde nozze,
0: sì,
1: e l'ho conosciuta attraverso un gruppo Facebook. La nostra vita era talmente simile
0: a fine,
1: che ci siamo proprio ritrovate e siamo molto amiche ormai da

0: parecchi anni.
1: Vedi.
0: Ciao ciao.
1: Ci ricolleghiamo all'argomento, perché veramente i meccanismi a volte sono molto prevedibili, come la vicinanza fisica, la fiducia graduale, in questo caso le attività condivise, assolutamente. 393 0119 119 per i messaggi vocali WhatsApp.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione

0: diretta insieme ad Usher nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima di amicizia, rapporti, insomma, ingredienti fondamentali perché il rapporto di amicizia possa durare, insomma.
1: L'amicizia è giocare insieme, stare sempre vicini, giocare a scuola, fare i compiti bene, abbracciarsi, stare vicini, giocare sempre così vicini. Tipo come io e Luca. Ciao Lorenzo, sono Don

0: È già pronta Valentina Lorusso, fra poco le notizie dalla capitale.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad.
4: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Andiamo in redazione, tornano le notizie dalla capitale.
9: Buona serata da Valentina Lorusso. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni di Monteverde, salite a 6 con la denuncia presentata da un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito con un tubo da uno degli occupanti di una microcar scura. Intanto una delle vittime ha fornito un identikit, sarebbe un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, indicato nelle testimonianze raccolte dopo gli episodi avvenuti nel quartiere romano di Monteverde. L'ultimo caso risale alla sera del 4 ottobre, quando il 67enne sarebbe stato avvicinato dalla due posti e colpita a un fianco con un tubo. Ed è dunque ricercata una minicar di colore scuro dalla quale sarebbe sceso il giovane che ha aggredito anche l'attore Davide Jacopini, il 42enne colpito con un calcio in via Barrili mentre si spostava in monopattino. Le sue condizioni restano gravi ed è ancora ricoverato al San Camillo. Allagamento in un'abitazione a Nettuno. I carabinieri hanno salvato due persone con disabilità motorie prima che il livello dell'acqua salisse. In mattinata i militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione del 112 da parte di una cittadina. Al piano inferiore dello stabile si trovavano il fratello e la compagna, entrambi con gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. Rispondiamo a questa emergenza con una misura straordinaria che stanzia 75 milioni di euro attinti principalmente da fondi europei. La Giunta Rocca vara un provvedimento ingente per contrastare gli effetti negativi della crisi energetica, un piano articolato che vuole tutelare il tessuto sociale e l'accessibilità ai beni primari. Così in un comunicato Marica Rotondi, consigliere regionale del Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Pochi secondi alle 20.
10: Senza interruzioni.
0: Venerdì 9 ottobre, un weekend ricco di appuntamenti, di cose interessanti. Ci sono le ottobrate romane in pieno fermento. Vi suggerirò i vari punti dove si celebrano le varie ottobrate. Intanto nell'arco di questa oretta, come sempre, le anticipazioni del mixato di Special Party, quindi Special Party Top 3. Si riparte da Nina, I'm so excited.
10: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
11: Rhythmic History 98.

0: trasmissione su Roma Il Ritmo della Capitale, il salotto fino alle 22. Ancora buonasera
1: a
0: tutti.
1: Ciao Lorenzo,
0: buonasera.
1: Ti stavo ascoltando.
0: Buonasera.
1: E volevo condividerti un esempio molto importante di amicizia che ho.
0: Sì,
1: nel mio caso, che è sicuramente molto costante.
0: Sì.
1: Ed è la mia amicizia con il reflusso.
0: Ah,
1: c'è sempre,
0: beh.
1: Non mi molla mai.
0: Sì,
1: e sono sicura che ogni volta mi ritrova.
0: Se ne propone.
1: A qualsiasi ora del giorno e della notte. Nato così peraltro, sui banchi di scuola, direi.
0: Beh, diciamo amicizia di vecchia data.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Movejo, Melody. David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
9: Supermercati PIM, i perfetti lavora, di risparmio, di qualità.
10: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
11: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio, magari fenomeni di breve durata localizzati alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà a tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: tanto bello ritrovare delle figure, diciamo, fisse del nostro salotto. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, come stai? Sono la prof. Rosaria.
0: Buonasera, buonasera.
1: Innanzitutto, per amicizia bisogna chiarire che cosa si intende per amicizia.
0: Sì.
1: Cioè, le persone cosa intendono per amicizia? Ridere, scherzare, uscire insieme per fare baldoria? Perché l'amicizia è ben altro. L'amicizia è anche condividere momenti di crisi, momenti di tristezza, problemi. Io ho avuto diverse batoste anche da persone inaspettate. Se tornassi indietro mi comporterei comunque allo stesso modo in cui mi sono comportata, perché sono sempre stata condividente, ho dato sempre tutta me stessa. Però certo, col senno di poi certi errori non li rifarei più. Purtroppo però questo significa anche crescere. Pochi ma buoni, un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Grazie prof, abbiamo assolutamente recepito il messaggio.

Music I Like per Alexia, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, insieme ad Arezzo Palma fino alle 22. Ci mettiamo comodi in salotto. D'altra parte, venerdì i programmi possono essere variegati, perché quando arriva ottobre, un po' la pioggerellina, un po' la voglia di stare sul divano, si fa un po' più divaning del solito, ma non è detto. Diciamo i programmi del vostro scoppiettante weekend, che praticamente è appena cominciato. 393 0119 119 su WhatsApp. Dimensione suono Roma. Here we go.

0: serata legata al mondo gaming.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Kit Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Kit Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi: Citroen C3 a 15.300 euro e grande Panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: cerca il suono disco funk soul. Loro sono i Delegation, gli autori originali del pezzo nuovo di David Guetta ed Hypaton. Il pezzo usciva nel 1980 e questa è la versione di You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Esatto, che è italiano fra le altre cose. Essendo venerdì proprio quest'ora, noi anticipiamo quello che succederà nella programmazione di Special Party.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
3: Special Party Top 3.
0: Insieme a Lorenzo Palma amiamo sempre nel fine settimana sbirciare un po' quello che la programmazione ci propone anche nei prossimi giorni. Tutto condito, anticipato per bene nel weekend da Arturo, Jake e Arturi con i suoi mixati, dove trovate sempre un sacco di novità dal mondo club. E la festa quotidiana che apre le porte tutte le sere alle 23. E queste sono tre preview, sono tre anticipazioni dei progetti che sentiremo proprio nei prossimi giorni. La prima riguarda la nuova produzione fra le tante fortunate di Ugel con French Montana, David Guetta, Aiden Martin, si chiama Shine.

Beh, la produzione che unisce tre generazioni e background musicali completamente diversi, il sound afro house e latin house di Ugel con il suono elettronico di David Guetta, le influenze hip hop di French Montana e poi la voce sola ed emotiva del cantautore britannico Aidan. Non è solo un singolo isolato, ma rappresenta tra l'altro la traccia di punta del primo vero album in studio di Ugel. Altro focus da fare sul nuovo di Armin van Buuren, il titolo è Take Me Home.

con di Armin van Buuren è una reinterpretazione dance di un celebre pezzo dei Red Hot Chili Peppers, By the Way. È stato suonato per la prima volta all'Ultra Music Festival nel 2025 a Miami ed è diventato un punto fisso, diciamo, dei set estivi prima dell'uscita ufficiale. Il vocale affidato a un'artista britannica che si chiama Poppy Bascombe. L'ultima preview riguarda invece un pezzo che già conosciamo e che ci piace particolarmente, il nuovo di Topic con i Carte Blanche, Lucky Ones.

0: cambio di stile per un celebre DJ che è Topi, che è producer, lui è tedesco, si apre, diciamo, le sonorità indie dance e indie tronic, anche perché il pezzo è nato originariamente come una canzone suonata da una vera band, molto tempo prima, diciamo, di essere trasformato in questo pezzo proprio insieme a Carte Blanche. Con Lucky Ones chiudiamo le tre anticipazioni di Special Party, come accade tutti i fine settimana. Ci ritroviamo esattamente qui fra 7 giorni.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 20.53 nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, venerdì sera, per molti un venerdì sera piuttosto tranquillo, ne approfitto per salutare chi è in viaggio, per esempio Antonio che customizza automobili, quindi un lavoro diciamo artistico volendo. E nel frattempo si parlava prima di programmini per un fantasmagorico pazzesco weekend oppure programmi tranquilli.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera Laura.
1: Mamma mia, è arrivato il tempo brutto proprio,
0: sì.
1: Al limite del weekend.
0: Da minestrina
1: come al solito, no?
0: Sì, sembra classico.
1: di tre idee che avevamo con le amiche, sì. Diciamo che tutte e tre forse andranno a quel paese, dovremo cambiare completamente itinerario, però non fa niente,
0: sì,
1: l'importante è che comunque siamo insieme. Al momento non abbiamo nessuna idea di cosa faremo domani, quindi ci alzeremo domani mattina e guarderemo il cielo.
0: Brava.
1: Quindi
0: cioè, basta quello, poi
1: non si sa. Comunque buon weekend a tutti, e anche con la pioggia l'importante è stare insieme a qualcuno.
0: Esatto.
1: Ciao Lauretta.
0: Basta stare con le persone giuste.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bentornata Valentina Lorusso, le notizie dalla capitale.
2: Buona serata da Valentina Lorusso. Due ragazzi, lui 19enne tunisino, lei 24enne italiana, fermati dalla polizia con l'accusa di aver ucciso il 20enne trovato morto nella mattinata del 5 ottobre scorso in via Attilio Ortis a Villa Gordiani, quartiere Prenestino. I due sono gravemente indiziati dell'omicidio, sono state le telecamere di sicurezza installate nelle vie limitrofe a incastrare i due ragazzi. Un possibile legame tra la bomba carta in via dei Platani di questa notte e l'ordigno esploso davanti all'autonoleggio in via Casilina è l'ipotesi sulla quale indagano gli investigatori, che svolgono accertamenti su due famiglie. Una nota per il narcotraffico nel quartiere Tor Bella Monaca con spaccio di cocaina e hashish. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni di Monteverde, salita a 6 con la denuncia presentata oggi da un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito con un tubo da uno degli occupanti di una microcar scura. Intanto una delle vittime ha fornito agli investigatori un identikit. Sarebbe un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, indicato nelle testimonianze raccolte dopo gli episodi avvenuti nel quartiere romano. Le condizioni di Vittorio Sgarbi si mantengono stabili, necessaria una tracheostomia percutanea e il bollettino odierno dell'ospedale Gemelli sullo stato di salute del critico d'arte. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Alla Festa del Cinema di Roma la musica si prende la scena dal film su Pino Daniele e documentari su Elisa, Jovanotti e Morgan dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
1: Dai che siamo puntuali, le 21.
3: Rhythmic History. Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Tanto il materiale per quanto riguarda l'intrattenimento in città, poi soprattutto ad ottobre le iniziative non mancano nell'arco di quest'oretta insieme, quindi anticiperemo un po' quello che sarà il protagonista vero dell'intrattenimento romano. Andremo anche a farci un giro a teatro, parleremo di tante cose belle, insomma un fine settimana ricco, non può mancare la musica. Regina.
4: Dimensione suono. Rhythmic History 96.

è arrivata un mese prima, ne approfitto per salutare chi ci fa sapere che ha dovuto rivedere tutti i programmi perché c'è un po' di febbre in corso, per fortuna c'è la radio come supporto, benissimo. Intanto noi fra poco andremo a farci un giro a teatro allo Spazio Diamante, e in arrivo Anagramma di Madre, uno spettacolo teatrale.

molto divertente, scritto da Betta Cianchini, interpretato da Antonio Guerriero, con Aluana Pantaleo, che sarà proprio al telefono fra poco insieme a noi. Quindi la faremo accomodare in salotto per farci raccontare insomma quello che vedremo.

0: Il salotto è quello del weekend, pensiamo già a settimana prossima quando dal 13 al 18 ottobre allo spazio Diamante arriverà anche Anagramma di Madre. Abbiamo il telefono, Luana Pantaleo, buonasera.
1: Buonasera, ciao.
0: Si parla di genitorialità e insomma la si racconta con ironia, ma ovviamente con quel sentimento giusto, quel trasporto che serve.
1: Assolutamente, la genitorialità purtroppo ancora oggi è un argomento che in alcuni ambiti resta un tabù. Ecco, lo facciamo con ironia, partendo dalla nostra parola chiave, che è ridere.
0: Questa in maniera tragicomica. Beh, io per esempio ho riso molto nel vedere amiche che diventano madri e vanno nel panico, poi iniziano a divertirsi quando si rassicurano e si rendono conto di essere assolutamente in grado di portare avanti quel ruolo, però all'inizio è spiazzante quasi.
1: Ho detto una grande verità, perché l'inizio, proprio all'inizio di quando le neomamme, anche se sei al secondo, al terzo figlio, è proprio la rete che oggi come oggi viene è venuta a mancare. Un tempo avevamo le mamme, le nonne, le sorelle, le cugine, i vicini. Oggi no, siamo sempre più isole, siamo sempre più isolate e quindi ci ritroviamo con notti insonne, con uno sbalzo ormonale che non è paragonabile per la velocità in cui arriva né all'adolescenza né tantomeno alla menopausa. In 48 ore ci troviamo immerse, inondate di questa nuova emozione. E lo facciamo, ti ripeto, proprio con la parola chiave che è ridere, senza mai cadere nel melodramma, con una sensibilità rara, propria di Giuseppe Niale di Mauro. E lo facciamo però senza edulcorare quella che è la fatica, stanchezza che comporta questa grande responsabilità di diventare genitori.
0: Dai, lo scopriremo a teatro a partire dal 13 ottobre allo Spazio Diamante. Luana, ti ringrazio moltissimo e ti auguro una buona serata, buon lavoro e buon weekend.
1: Grazie mille a voi, vi aspetto a teatro.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro, solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, €4,99. Supermercati Pim, per famiglia Gora,
6: di risparmio, di qualità. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Live, la musica, il teatro, le ottobrate romane, ma non può mancare ovviamente il cibo. Ovviamente protagonista del weekend romano, in arrivo subito 4 hit da ascoltare senza interruzione.

0: Upgrade più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: More for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 95.
3: Stessa storia, stesso

Friday, finalmente venerdì, lo aspettavamo, anche perché quando ci sono giornate come questa, un po' più freschine, un po' di pioggia, sono perfette, perché nei momenti di non pioggia ci si può muovere. Per esempio, andiamo ai castelli. In questo weekend torna Marino Castelli di Cioccolato, è un appuntamento dedicato ovviamente al cioccolato artigianale, e quindi ci saranno i maestri cioccolatieri che porteranno le loro creazioni da ogni parte d'Italia. Sarà proposto anche un vero e proprio percorso degustativo cioccolato e il vino del Lazio, è stato pensato proprio per far conoscere al pubblico gli abbinamenti che esaltano le caratteristiche del cioccolato, i profumi, le sfumature proprio di tutti e due i prodotti. Chiaramente il protagonista principale rimane il cioccolato di qualità, in tantissime lavorazioni, in tantissime varianti, dalle praline alle tavolette, dalle creme spalmabili alla specialità, a quelle fondenti e non solo, a latte aromatizzate e speziate.

0: Weekend siamo andati a Marino, protagonista al cioccolato, e giustamente qualcuno è venuto a voglia di dolce, è un classico. Infatti sono stato veloce, rapido, ho chiuso l'intervento sul presto proprio per questo motivo, perché anche a me diciamo dava la stessa sensazione. Torniamo tra poco.
1: Che erdaglie sia con te.
2: A Roma si dice ciao ni, come diceva la grande Anna Magnani.
3: Don pomeriggio, don cash, a Roma si dice chi nu risica nu rosica.
4: A Roma si dice a bella scendi dal piede di stallo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé. Consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.

0: 104 su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Si parlava di food, di appuntamenti legati al cibo, la musica, il teatro. Domani e domenica al quartiere Esquilino torna la quinta edizione di Roma Diffuse, un festival multidisciplinare itinerante che ogni anno sceglie un'area diversa, insomma, della città come palco delle proprie iniziative. Programma che si sviluppa fra spazi storici, luoghi del quartiere, eventi, incontri, progetti, linguaggi artistici differenti. Per l'edizione proprio di ottobre, Piazza Vittorio ospiterà una programmazione con musica, talk, performance, quindi i luoghi della quotidianità del rione come alimentari, librerie, bar e ristoranti accolgono opere di noti artisti, quindi ci saranno anche dei live e dei reading.
1: Dimensione Sonoro.

cioccolato, è chiaro che quando poi si affronta l'argomento food ti viene quella voglia del dolcino dopo cena, un grande classico. C'è chi va a fare spesa in, non dico notturna, comunque a tarda sera, perché c'è chi ama i supermercati che magari tengono aperto tutta la notte, quindi andare fra i reparti e fare gli acquisti. Solitamente se ci vai con quel desiderio di quella cosina, acquisti c'è l'impossibile, bisognerebbe andare proprio dopo aver mangiato, ma belli pieni, in modo tale che

Night, Gigi D'Agostino con LA Vision per chiudere il salotto proprio di questa settimana, del venerdì sera in modo particolare, ma si è aperto il weekend. Cosa vuol dire? Che adesso arriva Mary, quindi Rhythm Kisser Extended Version, e poi ritorniamo con il supporto di Arturo, JK Arturi per Special Party Weekend, la versione mixata.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera, bentornati qui su Dimensione. Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e per la prossima ora faremo un salto nei ricordi degli anni 90 e anche gli anni 2000. Se tu per 5 giorni sei sopravvissuto alla sveglia del mattino, beh, è tanta roba. Ma adesso resta con me perché c'è Entrace con Stayin' Alive.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Roll with the fever on the dance floor.

0: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Sono quattro DJ e produttori italiani, i fratelli della musica, chi sono? I Brothers, e nascono quasi per gioco, unendo esperienze diverse in un unico progetto. E il risultato qual è? È quello che si balla con A Sexy Girl del 2003. Ma adesso ripartiamo subito con Bob Sinclair, Rock This Party, su Dimensione Sono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.

0: Extended Version.
1: Tra poco Alcazar con Sexual Guarantee qui su Dimensione Sonora Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Prima dei selfie, per sentirti da copertina bastava uno specchio e una spazzola come microfono, il pubblico, i peluche sul letto, ma tu ti sentivi già Madonna. E allora alziamo il volume con Vogue 1990.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto e letto contenitore. Bravo, che oasi sembra il cofano. Cioè, guarda, cosa c'hai?
2: Le candele vanno cambiate. Candele olio tutto a posto.
1: Guarda, c'hai un po' di federe ingolfate, però.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Rhythmic History, Extended Version.
7: Tra poco su Dimensione Suono Roma, i Dear con Talk to Me 1999. Prima dei social, le coreografie le imparavamo dalle veline, aspettavi lo stacchetto, provavi a seguirle e proprio quando pensavi di aver capito, niente, era già finito e ti toccava aspettare la serata dopo. E adesso Prezioso featuring Marvin con Voglio Vederti Danzare.
0: Rhythmic History,
3: Extended Version.

0: fatti e curiosità da Roma.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: E nell'ultima sequenza abbiamo i Pops and Scar con You Want My Love, 1999, qui su Dimensione Sono Roma. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Il suo nome è italiano, ma la sua storia parte da Chicago ed è Ralphy Rosario, è uno dei pionieri dell'house e lo sentiamo con Take Me Up 1998. Io ti saluto e ti lascio nelle mani di Special Party. Ciao!

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Che bello, quando arriva il venerdì dopo Rhythmic History Extended Version insieme a Lorenzo Palma, adesso un'altra parentesi, quella legata al club del momento, alla freschezza, alla festa che sta per cominciare, anche perché poi domani è fine settimana, quindi uno se la va a ballare anche proprio direttamente nel club. Ci prepara Arturo JK Arturi con i suoni di una bella playlist per questo venerdì, tipo Bad Bunny, Nueva Yol non poteva mancare, i The Bausa con un bel remix di Magnetic, anche Farruko, sentiremo il nuovo Dugel e poi anche su True per quanto riguarda la scena house, quindi c'è una produttrice che ha scelto insomma di dare il titolo alla hit che è Fader, insieme alla cantante Laura Davi e il produttore Louis John hanno rilasciato questa hit che è frutto del camp di scrittura interamente femminile We Are Listening organizzato da Tor Room nei suoi studi di Londra proprio all'inizio dell'anno per promuovere il talento delle producers e cantanti della scena elettronica, quindi la femminilità che domina e ci piace. In arrivo anche Keep Up, singolo di Argy, e parliamo di un bravo DJ producer greco che collabora in questo caso con un DJ brasiliano Alok e l'icona della techno svedese che è Adam Beyer, quindi sentiremo un altro pezzo che fonde sonorità in qualche modo cinematografiche e melodiche con una radice techno underground, quella di Adam Beyer, e l'impronta più club così di Alok, un po' più così anche sognante se vogliamo. Apriamo con Camel Fat e Josh Gigante e Cuda di So Good.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
3: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20, i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: E la selezione del mixato di Special Party nel weekend, come ogni venerdì, cioè Arturo Gekè Arturi, che saluto e ringrazio. L'appuntamento con lui è per domani e quindi di conseguenza anche insieme a me, a partire dalle 23. Io sono Lorenzo Palma, buon venerdì sera a tutti.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma,
1: parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati nel ritmo della capitale. Ci presentiamo anche noi due, Geppettino De Niro. Quando viene la notte diventiamo piacere, più cattivi.
2: Piacere. Oh. Io sono Geppo, lui è Rino. Tagliamo, nostri signori. Non, ancora, non fai mostri che non è ancora Halloween. Però affrontiamo insieme questa nuova notte.
1: Sì, sì.
2: Con queste tre ore di buona musica, i nostri contenuti speciali e soprattutto il mio nuovo romanzo destinato a vincere qui in Italia il premio Strega e il Pulitzer negli Stati Uniti, ma soprattutto tanti Oscar.
1: Perché lo ricordiamo, il romanzo della buonanotte è il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano in questa fascia oraria.
2: Vedo?
1: Direi di iniziare subito, non perdiamoci in chiacchiere. Conta la rovescia e decolliamo.
2: 4, 3, 2, 1, via.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro pensionato, il signor Giovanni, è a letto con la moglie Teresina, è sera, mo la moglie che c'ha un po' de fuoco dentro ancora, se lo guarda un po' ammaliante e fa: Giovanni?
3: Sì?
2: Ma tu lo sai dove si trova il punto G? Giovanni se la guarda e fa: te preciso non mi ricordo, ma mi pare che sta sulla pontina dopo il bivio di pratica di mare.

0: si sa che ogni venerdì c'è la nuova rubrica sugli animali, animali qualcheduno lo sapeva.
1: Ecco, di solito c'è sempre
0: qualcheduno sì, ma voi no però. Quindi?
2: Quindi? Quindi sigla.
0: Bravo, genio, genio.
1: Ecco, oggi a posto.
0: Vi parlerò delle zanzare.
1: Zanzare.
2: Fastidiose.
1: I moschitos.
0: L'insetto moschito non era il motorino.
1: No, no, in tutto il mondo, Anto, il si chiama moschito.
2: Però era pure il motorino. Cioè
1: solo in Italia si chiama zanzara. Vabbè, andiamo avanti.
0: Però il moschito è come se fosse una mosca, ci vuole un zanzarito.
1: Ma perché poi danno ai in mezzo a due ruote i nomi degli insetti? La vespa.
0: No, ma per moschito è la zanzara. Moschito è una mosca. Vabbè. Non so se lo sapevate, ma è l'insetto più inutile del regno animale. E non so se sapevate che invece è il più utile per le case farmaceutiche.
1: Oddio, dai, ah, perché fa vendere le cremine.
2: Ah, beh, certo.
0: Le cremine fa vendere.
2: Quelle con cioccolato su.
1: No, quello è il cremino. E quello è il cremino. Queste sono le cremine.
2: Certo.
0: Quello è il cremino, invece sei
1: un cretino.
0: Bravissimi. Quindi quando c'è proprio c'è il feeling. Hai visto? Quando c'è il feeling, è questione di feeling. Sì, perché c'è gente che nel periodo estivo hanno dovuto prendere dei mutui solo di spese per acquistare spray antizanzare.
2: Nel parere instant l'autunno.
0: Sì, bravo. Come fa lo spray? Che cazzo, aspetta, ma aspetta,
1: ho bagnato tutto, pure io sono sì, qua vicino.
0: Che non è carino detta così, però vabbè.
1: Malpensante.
0: Mai. Candele alla citronella, fornelletti, zampironi e racchette elettriche, che sono solo che una spesa inutile, visto che la resistenza di queste infauste. La racchetta leggi 2 volt, pensi che sia il voltaggio, invece le puoi prendere solo 2 volt e poi si brucia la racchetta.
2: Bravo, bravo.
1: Comunque è vero, Anto, cioè, quanta economia gira intorno alla zanzara?
0: È vero o no? È vero o no? Le candele alla citronella le usano per fare i funerali alle zanzare cadute, anzi spiaccicate. Gli zampironi ormai non gli fanno più niente.
1: No, no.
0: Io ne ho viste la decina intorno allo zampirone, una gli ha detto bravo e passa, ha mangiato il pollo.
1: Fumano il barbecue.
0: Barbecue. Io stavo un po', devo spiegare Simone, dai. Io ho anche provato con la crema, non so se quella non unge.
2: Sì, non unge.
0: Ma puzza però.
2: Bravo.
0: Dottore, non far meglio, dico scusi, che mi ha dato? Non unge, non punge, dico ma puzza. Cioè, no, così non ti si avvicina più a zanzare.
1: Ah, ecco.
0: Dico manco più i cristiani però. Un amico mio è morto al funerale suo, morte di solitudine.
1: No, poverino.
0: Sì, al funerale suo c'era solo lui, si è portato da solo a casa. Però c'è il fornelletto.
1: C'è il fornelletto.
0: E c'è scritto prima di soggiornarvi areare il locale.
1: Sì, perché è pericoloso, può fare c'è male.
0: Se io apro che devo areare il locale, quanto è l'intorno del zanzare?
1: Ma se c'è il fornelletto esco.
0: Ho capito, ma stanno fuori, quelle stanno fuori alla finestra. Che dicono, ci fanno entrare.
1: Sbattono i pugni sul vetro.
0: No, sì, 10 minuti e devo areare.
2: E apri.
0: Bravo.
1: Oh.
0: E se tu non apri le finestre, entra la zanzara con la coatta, capito? C'hanno quelle. Ci chiama Franco, apra un attimo. Che Franco arriva, che è successo? E che se non ci apre, capito? Poi ci pensi una mazzappa di porco.
1: La zanzara.
0: Sì, sì. Tu sai qua la zanzara quella grossa, quella tatuata, Franco, tatuata. Sì, autanna non te temo. Amo plasma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, faccia ridere!
3: Fermo, no, in nome della nostra vecchia amicizia.
4: Ah, questa è la mia rubrica preferita.
3: Fermo!
5: No, scusate, ragazzi, stavo.
6: Tranquillo.
5: Stavo combattendo con una persona. No.
6: Sì, però racconta. Ecco, la rubrica di oggi.
5: Lo so, ma scusate, stavo proprio a combattere con questo qua. Comunque, ho vinto io, alla fine. Allora, Rino, sì. Geppo, oggi sarete molto contenti perché farò l'intervento parlando dei film americani.
4: Mamma mia, il mio preferito, ma fa troppo ridere, è vero. Mi piace.
5: Ah, c'è sta un poliziotto che sta parlando in pensione. Dice, oggi è il mio ultimo giorno di servizio. Perfetto, è 11:30, comincia l'apocalisse.
4: No, poi lui muore sicuramente.
5: Lui muore
6: a
5: comunque.
6: A fine film muore, sì.
5: No, verso la metà. Che poi ci rimani malissimo, perché io una volta vedi un film, mi ricordo che con Steven Seagal, che diceva, tutti erano andati al cinema a vedere questo film e dopo 10 minuti muore Steven Seagal.
4: Vero.
5: Film ha fatto un altro attore.
4: È quello che sta in coma per 20 anni, poi si ritorna e ammazza tutti.
6: No, Steven Seagal lo mettono solo sulla locandina, no?
5: Sì.
6: A chiappa
5: pubblico.
4: Fa le leve, no?
5: Oh, il gruppo è inseguito da un mostro? Qualcuno propone sta cosa, sta genialata, dividiamoci.
4: Perché? Così. Perché?
5: Che poi così il mostro c'ha pure il menù degustazione, capito?
4: Certo.
5: Sì, ma magna tutti.
4: È come i film horror che c'è sempre chi va in cantina a prendere pizza.
5: Arriva un robot di 3 metri, spara dagli occhi e c'ha un frigorifero al posto del petto? Il poliziotto lo guarda e dice, non può essere umano, bravo.
4: Ma basta che per sbigliare.
5: Serviva lui, perché sennò l'altro non avevano capito. Lui e lei si odiano dall'inizio del film. Lei dice, non è il mio tipo. Tempo 20 minuti e stanno a scendere bomboniere.
4: Certo, sposo 3 figli.
5: I soldati hanno carri armati, missili, elicotteri, stanno a perde. Urlano, escono da ogni fottuto angolo. Poi arriva un bambino che ha la pistola giocattolo e risolve tutto. E il Pentagono compra da Toy Center. Questa è la cosa che abbiamo scoperto dopo.
6: Breaking news.
5: Quando finalmente hanno distrutto gli alieni, insieme a mezza città, il presidente dice, Dio benedica l'America.
4: Sempre, perché loro sono patriottici al massimo.
5: E per ultima ce n'è una senza senso, questa non ho mai capito. Quando sono circondati da 200 nemici, il protagonista dice, ho finito le munizioni, e li ammazza tutti a mani nude. Ma io dico, no?
4: Sì, con ombrello.
5: Ma morì, va prima, no? Ma risparmiamo sulle cartucce.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è un tizio in auto, guarda una ragazza e tutto romantico gli fa: dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Lei lo guarda e fa: a agosto sono 50 euro.
3: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Andiamo. Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
2: Non invitarmi se puntini puntini puntini, completa tu la frase.
3: Non invitarmi se diciamo la compagnia è la gladiatrice di prima, perché chiacchiera in continuazione, è normale che poi uno guarda il telefono.
2: No,
3: dai, sto scherzando, è una battuta carina.
2: Sei tremendo.
3: No, ma sono tremendo. Dai. Allora, non invitarmi. Sicuramente, se c'è la Roma che gioca, non ti azzardare proprio, anzi, no, non invitarmi. Cioè, me devi proprio chiamare, non chiamarmi, neanche non devi chiamare.
2: Non ci sono per nessuno.
3: Non ci sono per nessuno, non sia mai. Ma sicuramente, ancora di più, non invitarmi se te sposi ad agosto.
2: Ah, questa
3: è bella,
2: È molto bella. Finora nessuno ancora l'aveva detta.
3: L'aveva detto che si sposa più nessuno, sono tutti singoli. Comunque sia. Con quel caldo torrido, cioè tu ti sposi d'agosto, a me non mi devi invitare, fa finta di niente, perdete il numero, che entri in chiesa, che l'acqua santa invece di stare nei recipienti, quelli classici, hanno messa dentro lo spruzzino. Cioè,
2: ci sono i vaporizzatori.
3: Come fa il vaporizzatore? Gente, c'è una cosa proprio.
2: Non lo trovi mai impreparato.
3: È una cosa. Perché la gente pensa che noi.
2: Mi sono bagnato di nuovo, perché poi figurati, gli sto vicino.
3: Ma insomma, tutto il giorno, però, sei stato fortunato, Sei stato fortunato. Vabbè, dai. Dai, ma dai, non te vuoi sposare. Non te vuoi sposare a costo che ti danno il riso? Aspetta, i sposi, esca gli sposi, dice c'ha la cotto in mano.
2: Certo, cioè, si attaccano i capelli.
3: Che palle, che palle di riso, ma io là i gamberoni, ritirai pure i gamberoni, fatto il sushi.
2: Bravo.
3: No, ma che brava, ha detto a te, che bravo, bravo te, mi ha fatto riso.
2: Siete tremendi.
3: Ah, mannaggia, infatti la gente quando esce non tira più il riso d'estate, no, d'agosto, e mezze maniche. Vabbè, d'estate,
2: ma
3: mezze maniche. Perché mezze maniche d'estate vanno bene, no?
2: Ah, voglia!
3: Ok. Faceva talmente caldo io al matrimonio di questo amico mio, non chiamatemi più, di agosto, che il parroco invece dell'Ostia, sì, Davi Calippo. A gente così, c'è menta, solo Marena!

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il marito dall'ufficio chiama la moglie al telefono, parlano un po', a un certo punto la moglie da casa gli fa:
3: incredibile, è ottobre, inizia a fare buio presto, piove tanto e manchi solo tu. Lui fa: ti manco, piccola.
2: No, no, dico come disgrazia, manchi solo tu.
4: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi di quest'oggi rispondono ai nomi di Rosario e Eleonora. Ciao ragazzi, benvenuti.
3: Eccoli, ce li abbiamo.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora, per cavalleria partiamo da Eleonora. Eleonora, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello.
5: Allora, io siamo da Roma e sono sempre la ragazza che lavora al bar Sette Navigatori.
2: Ah, ok, ci riprovo, perfetto. Un'altra volta, ci riprovo.
3: Rosario, tu da dove chiami e di cosa ti occupi?
4: Io lavoro, faccio il trasportatore di frutta e verdura.
3: Ottimo.
2: Di che zona sei, Rosario?
3: Faticoso.
4: Della Magliana.
2: Magliana, bene, a tutte e due Roma Sud, dai. Allora, ragazzi,
3: vi spieghiamo il gioco. Noi vi daremo un tema e voi dovrete arrivare a 10 elencandoci cose che appartengono al tema che noi vi diamo.
2: Allora, dov'è il difficile del gioco? Il difficile è la velocità nel passarvi la palla, perché avete 45 secondi di tempo. Inizia Rosario a seguire Eleonora. Oggi vogliamo sapere da voi 10 cose che si comprano al supermercato che non si mangiano e non si bevono. Rosario.
4: Che non si mangiano, pannolini.
2: Eleonora.
5: Calzini.
3: I calzini al supermercato.
2: Dai, che ci stanno mille cose più dei calzini. Supermercato, dai, quelli famosi.
5: Calzettino modificato.
2: Brava, Rosario.
4: Porotalco.
2: Ok, Eleonora.
5: Ciampo.
2: Ciampo, bravo, Rosario.

0: balsamo.
1: Il balsamo, balsamo. Eleonora,
2: la crema, la crema, la crema,
3: Rosario. Rosario.
0: Dai. Dentifricio.
1: Eleonora, oh, il tempo è scaduto,
3: ma vi siete fermati a 7.
1: Oh, i calzini al supermercato, raga, io non li ho mai visti.
3: Ma nessuno ha detto.
0: Come no?
3: Ma sì, ma il supermercato, cose più semplici, no? Il dentifricio, il deodorante, il bagno schiuma e la maschera per il viso,
1: la candeggina,
3: i detersivi e il lucido da scarpe, ce ne stanno un milione.
1: Oggi era facile, ragazzi, vi siete dati la zappa sui piedi, mannaggia.
0: Niente comunque da anche fare. I cattini adesso vendono al supermercato. Però anche i ciabatti.
1: Rosario ed Eleonora, purtroppo vi siete fermati a 7 e quindi non avete completato il giro intorno al Circo Massimo. Scendete dalla biga, dovete riprovarci la prossima volta.
3: Dai, che riproviamo.
0: Va bene, buona giornata a tutti.
1: A voi, buon fine settimana, grazie.
4: La notte dei gladiatori.
5: La notte.
4: Notte.
5: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.